0: Pirlo è la magia di chi ha l'idea giusta un minuto prima degli altri e un secondo dopo è già oltre, come quella corsa nel 2000 a Bratislava per festeggiare la vittoria agli europei Under 21 vinti grazie a una delle sue perle piazzate. Sei anni dopo a Berlino stessa scena, stessa gioia, sotto un cielo finalmente azzurro nel momento più inaspettato. Con Milan e Juventus ha vinto tutto tra Champions, 2 in rossonero e Scudetti, 4 in bianconero, regalandosi un fine carriera a New York in Major League Soccer. Dal campo alla panchina il passaggio però è stato più complicato. Prima la Juventus Next Gen, poi nell'estate 2020 il salto in prima squadra, un idillio durato solo una stagione, dove Pirlo non brilla né in campionato né in Champions, ma porta a casa Supercoppa e Coppa Italia. Troppo poco per l'ex presidente Andrea Agnelli, che gli dà il ben servito puntando sul ritorno di Max Allegri. L'ultima e unica altra esperienza in Italia, in B con la Samp, è finita con l'esonero. Subito dopo è volato in Arabia, dove allena lo United Football Club. Adesso però tutto può cambiare, il suo destino è pronto a tingersi nuovamente d'azzurro.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa edizione del TG3, la prossima come sempre attorno alle 14:20. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Buongiorno, tempo stabile inizialmente per le regioni settentrionali in questo sabato, ma con aumento della nuvolosità sul nord-ovest, specie sui monti, già a metà giornata, piogge sulle montagne in arrivo nel pomeriggio e poi in pianura in serata. Per le regioni centrali solo qualche sottile velatura possibile tra la Toscana e l'Umbria nel corso della seconda parte del giorno, in un contesto di cielo prevalentemente sereno e una ventilazione che torna a provenire da sud. Buono il tempo anche per le regioni meridionali, ma ancora con un po' di tramontana per la Puglia Salentina e la Calabria Ionica attraversate da poche nubi innocue. Per le due isole maggiori, situazione meteorologica di stabilità quasi assoluta per la Sicilia, con cielo prevalentemente sereno, nubi sparse invece attese per la Sardegna, comunque senza che questa nuvolosità possa dar luogo a delle piogge. Arriva lo scirocco anche tra le isole, per una giornata di domani che vedrà un peggioramento piuttosto significativo arrivare sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, con una nuvolosità diffusa e un'alta probabilità che arrivino anche dei temporali intensi. Queste le temperature, una tendenza per oggi a valori elevati, ma comunque ritornati abbastanza simili alla media del periodo.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: sono Gary Orcan Oliver Magma Ica Model Ingannatore. Ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi.
1: Oh, sono James.
0: James, come un fruscio sui tentacoli.
2: Minions and Monsters, al cinema.
3: Allora, che ti prende Spider-Man?
4: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: Dottor Banner, non sapevo che potesse diventare così grande.
3: Che figata.
2: Spider-Man, Brand New Day, al cinema.
6: Mi permetta di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte sana la vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
7: Ciao, io sono Marco, sono uno speaker di Radio Immaginaria, ho 13 anni e Radio Immaginaria è una radio che è stata insignita del titolo di Alfiere della Repubblica per il nostro impegno durante la pandemia e per aver inventato la RAD, cioè Radio Distanza. Il simbolo di speranza che ho scelto per me è essenziale per viaggiare e scoprire il mondo.

bello e pieno di sorprese, ma adesso ho capito che il futuro ce lo dobbiamo costruire come più ci piace. Radio Immaginaria è nata nel 2012 a Castelguelfo di Bologna e è nata per dare voce, una voce alle nostre generazioni, quindi alla generazione degli adolescenti, perché è una generazione poco ascoltata. E Radio Immaginaria è una radio di soli adolescenti dagli 11 ai 17 anni dove parliamo solo ed esclusivamente dei contenuti che ci stanno più a cuore. Io nel mio piccolo mi occupo di questa rubrica, di questo podcast che si chiama Ti Ossigeno, dove mi occupo un po' di natura, ambiente, animali. Si possono scoprire alcune piccole cose che possono aiutare a migliorarsi. Siamo stati premiati per il nostro impegno durante il lockdown, durante il primo lockdown, per aver inventato la RAD, cioè radio a distanza. Noi, nonostante la pandemia, il lockdown, abbiamo continuato a trasmettere, a fare tutti i nostri contenuti, puntate, ogni speaker dalla propria camera, dalla propria casa, e non siamo mai fermati. È importante che la nostra generazione e quelle successive si impegnino molto per, diciamo, un po' costruire, riprendere i pezzi che si sono persi. E secondo me il mondo va un po' rimesso in sesto, va creato un mondo con più consapevolezza. Recentemente mi sono recata in Islanda. Volevo cercare un luogo al 100% incontaminato dall'uomo. L'ho trovato. Ho fatto questo racconto attraverso i social e raccontavo quello che avevo visto, documentavo un po' così questa piccola serie. Sono felice, sì, di aver visto che ci sono luoghi al 100% incontaminati, però una cosa che mi ha stupito molto è che utilizzavo una guida di 10-15 anni fa, così. Io dicevo, ma 15 anni fa non era così. E già gli effetti del cambiamento climatico in un luogo così pulito e lontano come l'Islanda si sono visti anche in un arco di tempo molto breve. Tramite questi mezzi di comunicazione, da tutte le parti del mondo, in tutti i momenti, si può comunicare qualsiasi cosa. Perché io da qui mi posso collegare in qualsiasi momento con una persona dal Giappone per creare un gruppo, magari condivido un'opinione riguardo all'ambiente, e quindi secondo me è un ottimo mezzo per manifestare. Dobbiamo lasciare un mondo migliorato rispetto a come l'abbiamo trovato. Possiamo vincere questa sfida riguardo al cambiamento climatico. Se iniziamo ad agire, possiamo vincere questa sfida. Da ascoltatore credo che la cosa che un po' può piacere di più è essere coinvolto, ma soprattutto come ascoltatore per la mia età credo che sia veramente importante avere un confronto, qualcuno che parla di argomenti che magari sono ancora un po' sconosciuti per la nostra età. Ho scelto lo zaino come segno di speranza, un po' vintage, infatti alcune persone non lo apprezzano e mi chiedono perché te lo porti sempre in giro. Io a qualunque evento di radio a cui vado mi porto sempre dietro questo zaino giallo e quando lo vedo e lo prendo in mano e me lo metto in spalla vuol dire che c'è un'avventura che mi aspetta. Io ho deciso tramite la radio di parlare di ambiente, lo faccio infatti tramite la mia rubrica, cioè il Ti Ossigeno. Noto fortunatamente che tra noi ragazzi ci sono tanti piccoli cambiamenti, tant'è che a volte siamo noi a insegnare agli adulti come creare un mondo più sostenibile. Quindi la speranza siamo noi.

0: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo!
0: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15, Rai 3.
2: Quello che ero io, mancava lui, e quello che era lui, mancava.

0: Lucio per amico, ricordando Battisti. Martedì alle 21:15, Rai 3.
1: Sono la moglie di Odisseo.
2: È morto.
1: Non per me.
2: Nessuno è mai tornato.
3: Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
0: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
2: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
4: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
1: Sceglierò presto.
3: Quando?
1: Quando avrò finito la tela.
4: Chi sei tu?
0: Ithaca, il ritorno. Prossimamente, Rai 3.
5: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: Poi?
1: No, grazie.
0: Guarda che sono buona la stagione sua, eh?
1: Come va?
0: Peggio per te. Ma te non capisci niente.
1: Ti farà male tutta sta frutta.
0: Adesso la frutta fa male. Si è mai sentito? Accompagna l'ufficio postale a prima pensione, così te li do quel cinquantino, eh?
1: Sì. Ma chi sta a fa? Perché non ti chiama?
2: Dico, papà, te fare quattro sportelli in impiegata sola, dico, ma cosa? No? Quattro caffè? Allora non è sola.

0: Che famo? Ci andiamo.
1: Ma mo stiamo qua. Tocca a te. Ritornerà.
0: Speriamo.
2: Tiè, tanto via di questi.
3: No, no, Gio, no,
2: no, no, quello che è giusto è giusto. I puffi meglio li lasciare subito. Anzi, fammi fare una cosa. Fabri, a quanto stavo?
4: Ora guarda. 70.
2: 70?
4: Sì.
2: E 20 mo...
4: Dammi 50, dai.
2: Ma qua ci mancano i soldi, porca mignotta.
5: Come ci mancano i soldi? Ma... Fammi vedere, fammi vedere.
2: Hai idee?
5: Sì.
2: No.
5: Voglio vedere. Allora, guarda. Eh sì, trattenuta IRPEF, meno 36,72. Detrazione infortuni, meno 22,05, meno 36.
2: Beh. Ma la conosci?
5: No, magari.
2: E vai a dire qualcosa, Cori, no?
5: Ma così, ti vado a dire.
2: E che ne so, dì una cosa in latino.
5: Ma vaffanculo, va.
2: E mica in latino.
5: Senti. Allora, detrazione infortuni meno 23,60 è giusto. Totale 4,20.
2: Cioè non ci manca niente.
5: Non manca niente.
2: Ma ogni volta so di meno. Hai minaccia loro, ma dai giù.
6: Bravo. Poi ci lamentiamo se la strada è sporca, no?
2: Oltre che mi levano i soldi, mi devo mettere pure a pulire.
6: Complimenti. Certo che se tutti ragionassero come lei.
2: Ma ah, vedi questo.
5: Allora, vai, ma lascio perdere, ma lascio perdere.
2: Se n'è andata, hai visto?
5: Se famo un bicchieretto di vino.
2: Bianco,
5: Bianco. Bianco.
2: Allora, su. Qua bisogna essere andiamo da sto paese.
5: E ma dove vai?
2: I pensionati in Italia se ne vanno tutti, ma che non lo sai?
5: Lo so, lo so.
2: Io per dire ho la minima, no?
5: Grazie a Dio ce l'hai la minima, con quello che hai lavorato.
2: Non ti preoccupare. Qua, con la pensione vecchiaia, non ci fai un cazzo. Quando ci sono dei paesi che con quei quattro soldi tu ci campi, anzi, ci fai pure una vita dignitosa.
5: C'ho paura che la fai troppo facile, te.
2: A te che te frega? Te c'hai la pensione buona.
5: Io ho la pensione buona. Io ho la pensione buona, io fra l'affitto e bollette e spese, non c'ho una lira.
2: Spese? Tu te compri pure i libri.
5: Ma compri i libri, che devo fare? Io non c'ho una lira. E ho insegnato il latino e il greco a centinaia di ragazze e di ragazzi per anni, capito?
2: Te credi che se lo ricordano?
5: Se lo ricordano, se lo ricordano, se lo ricordano, se lo ricordano.

0: Che c'è dentro?
1: Sono Abu, faccio la doccia, mi hai dato le chiavi, ti ricordi?
0: Che palle, sbrigati!
1: Ho finito.
0: Ha detto una doccia ogni tanto, sta tutti i giorni qua. Che cazzo. Oh,
1: Ho lasciato le chiavi qua.
0: Sì. Che fai?
1: Ti regalo questo.
0: No, dai, ce n'ho tanti.
1: Porta fortuna.
0: Sì. Vabbè, va. Ma hai mangiato?
1: Sì, ho mangiato.
0: Pigliate queste.
1: Grazie, Giorgio.
0: Ciao. Vai, ciao.

0: Ciao Simo.
1: Ciao Giorgia.
0: Senti, ti ricordi di quello che c'aveva il fratello pensionato a Santo Domingo, che stava tanto bene lì? Io l'ho visto qui da te.
1: No, non mi ricordo, ma chi è?
0: Era un amico di tuo zio, c'aveva suo fratello pensionato a Santo Domingo, non ti ricordi?
1: Senti, non mi ricordo. Però ti posso dare il numero di mio zio?
0: Dammi sto numero. Ah, dammi pure un gratta e vinci. Vediamo un po'. Ciao Simo.
1: Ciao Giorgio.
2: Oh, ciao.
0: Allora, sto numero me l'ha dato lo zio di Simone. Questo è uno che sta a torta e teste e sa tutto perché c'ha il fratello pensionato a Santo Domingo. Noi ci andiamo a parlare e ci spiega.
2: A torta e testa, capire? Ma vedi, Giorgio, io ti capisco. Ma questo è il mondo nostro, ci siamo nati, ci conoscono tutti.
0: Ma chi ci conosce? Chi ci conosce?
2: Ma amici, no? Quelli del bar, sì.
0: Quei quattro stronzi del bar, begli amici.
2: Beh, no, c'è pure gente più valida. Camicetti, per esempio.
0: Camicetti? Ma Camicetti è andato a vivere a Tuscania, non è più passato, ma che dici?
2: No, vabbè, c'è Mario, c'è Cesare.
0: No, certo, c'è Cesare. Ma da quant'è che non lo senti?
2: Beh, più di un anno e mezzo, però sai che lui non chiama mai, se va vivo mai.
0: Ti credo, è morto.
2: È morto. Cesare. E non mi hai detto niente.
0: Stai all'ospedale col braccio rotto, poi mi sono scordato.
2: Ti sei scordato?
0: Una volta te volevo dire, ma stavi tanto bene, non te volevo rovinare la serata, no?
2: E come è morto?
0: Infarto, a ippodromo.
2: Certo che cazzo, Giorgio. Allora, se io muoio, tu non dici niente a nessuno.
0: Ma che c'entra? Ma certo che lo dico, no? Lo dico, ma te pare? Lo dico. Se ci tieni, lo dico.

0: E dove sta?
1: Non lo so, ma il posto è questo. 11 fermate, ho contate, è qua.
0: Sei sicuro? Te a Giorgè. Andiamo a casa prima che fa notte.
1: Ma dove andiamo? Cioè che Corso Maro torniamo, eh? Ma poi siamo arrivati, guarda. A 1 chilometro dalla fermata Villetta con Giardino. Se potevamo sbagliare.
0: Ma la villetta dove sta?
1: La villetta? Sarà dopo, 1 chilometro. Dopo. Andiamo, va.

0: A Giorgi, qua sono tutte villette col giardinetto.
1: Questa c'ha la moto parcheggiata davanti.
0: Ma è pieno di motorini.
1: Ma ho detto motorino, ho detto moto.
0: Ha detto moto, ho detto.
1: Andiamo di qua, va?

0: Eccola.
1: Amore.
0: C'è nessuno?
1: Oh.
2: Buono, Joey, sta buono. Oh. Niente paura, eh. Il cane è buono. Ah. Aspetta che vado. Prego.
1: Grazie.
0: Grazie. Quanto è bella,
2: eh? No, bella, una favola. Yeah. Allora, questo è Triumph Bonneville 1975. Questo è proprio un monumento inglese, capito?
0: Bellissimo.
2: Bella, venite, va?
0: Bellissimo.
2: Oh, ammazza che calla oggi. Ah, sedetevi. Prego.
1: Grazie.
2: Ah. Grazie.
0: Ecco qua. Bella casa,
2: Bella.
1: Gagliarda.
0: Beh, una volta le facevano bene le cose.
2: Allora, sta casa l'hanno fatta proprio con le mani loro, mio padre e mio fratello. Sì.
3: Quello che sta a Santo Domingo.
2: No, ma chi è Santo Domingo? Sta a Terracina. C'ha un'impresa di ristrutturazione di case, poi fanno ogni tanto qualche casa abusiva. Sti lavoretti così. Da Bileta va a vedere.
1: Sì.
2: Lo sapevo io. Vado, arrivo subito.
0: Ma Giorgio, ma chi è questo? C'entra un cazzo con Santo Domingo. Ci hai parlato per telefono?
3: Mo io vado a dire del fratello per telefono, dai.
0: E che gli ha detto?
3: Gli ho detto che ci dovevamo parlare.
0: E lui ti ha fatto venire fino a qua, senza sapere neanche quello che gli dovevi dire.
3: Oh, se non c'è un cazzo da fare, ma che te devo dire?
0: Come noi.
2: Ecco qua. Oh. Allora. Uno. Due. Salute.
0: Salute. Salute.
2: Ci voleva proprio. Ma voi chi siete?
3: Niente. Io sono Giorgetto e lui è il professore.
2: Ah, piacere, Attilio.
3: Molto piacere.
2: Piacere.
0: Piacere.
2: Sei professore te?
0: Pensione.
2: Ah, pensione, sì. E che maulate di?
3: Niente.
2: Come niente?
3: No, è che adesso...
0: No, che noi pensavamo di partire.
2: Ma per dove?
0: All'estero. Con sta miseria di pensione, può darsi che lì stiamo meglio.
2: È bello partire, eh? Io ci penso sempre a partire. Oh, sapete che io da giovane, da ragazzo, no, sono nato in Afghanistan. Qua a motocicletta!
0: No.
2: Sì, c'è un viaggio pazzesco con quella, eh. No, roba no, forte. Certo, diciamo che un pezzo del mondo io me lo so visto.
3: Ma e mo non viaggi più?
2: Sì, insomma, mi sono fermato. Sempre vicino al mare, no? Poi che ho fatto, diciamo, sì, ho fatto il bagnino a Ostia. Poi ho lavorato nella ditta di mio fratello. E poi mi sono imparato a fare, sai, con i pizzi, con le collanine, braccialetti, orecchini, sì. Poi adesso restauro e vendo mobili antichi, tutta roba di modernariato, no? Le cose un po' strane, però. Venite a vedere questo, guarda, questo è forte, eh? Allora, questo è il totem della tribù dei Cherokee, eh? Guarda un po' qua. Lo spirito della grande pianura, eh?
0: Bello.
2: È bello.
0: Bello. E quello?
2: Quello? Oh, questo c'ha occhio, eh? E questo è forte. Allora, questo si chiama didgeridoo. È uno strumento, no? Degli aborigeni australiani. Questi la sera, quando fanno le cerimonie sacre, lo usano. È come una sorta di corno. Mo ce provo. Mettete le seduti, dai. È passato un po' di tempo, vediamo se funziona. Tiè. Pia questo. Acchiappa un po'.

0: Mi sa che si è scogliata la cera. E poi tanto tempo, vabbè, comunque è bello, no? Guarda che bello, tutto fatto al mare.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: No, sono cose belle, particolari.
1: Allora, tu la pensione non ce l'hai?
0: No. Oh, ma che so quelle facce? Ah, volete il pezzo di pizza? La prima pizza,
1: Ma che vuoi da me?
0: Ecco qua. Se no uno beve. Ecco, ecco, grazie.
2: Grazie.
0: No, perché sta cosa qua, no, che mi è stata raccontata, può interessare pure a me. L'ho sentito pure io, sto fatto che ci stanno, dice, un sacco di pensionati che vanno a vivere all'estero, dice che si campa meglio. Cioè, per cambio.
1: Però tu la pensione non ce l'hai.
0: Vabbè, ma io posso decidere di partire pure senza...
3: ragione, no?
0: Posso decidere di partire pure senza la pensione, no? Oh, io sono cittadino del mondo, no! Sto, io sono uomo libero, E poi queste collanine, questi bracciali, che faccio e venno qui, no? Io posso fare e venne pure dall'altra parte.
3: È chiaro.
0: Senza dimenticare l'import-export del modernariato, dei mobili, capito? Altro che la pensione del merda. Cioè, scusate che...
3: No, puoi dire.
0: Ma posso dire.
3: Andiamo, però andiamo.
0: Andiamo?
1: Bisognerebbe capire.
0: Scelgo io la persona giusta. Non vi preoccupate.

0: Salve. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Potete passare da qui.
1: Grazie. Vieni, cioè, andiamo. Stai lì, fermo. Oh. Allora, lo specchio lo piate voi. Ecco, qui. Allora, una mano da là, guarda, acchiappa quest'altra mano. Attenti che si muove il suo specchio, capito? È delicato. Ecco. Piano. Oh. Però, no, però mi dovete stare concentrati, eh. Dai, forza. Da questa parte, cominciate a portare.
2: Ce l'hai tu.
1: Attenti. Sì. Io porto il tavolo, vai. Guardi. Piano.
2: Io non vedo niente dietro, lo vedo io.
1: Oh, peso. Attenti. Così, dritti. Joey, leva un po'. Oh, leva, stai. Così.
2: Dove?
1: È da là, a sinistra, sì. Ah. Ecco.
0: Ecco.
1: Ecco qui.
0: Bello, sì.
1: Aspettate, aspetta. Sì, qua. Oh, ecco qua. Girate.
0: Ah.
1: Ha visto che gioiellino che è diventato
0: bello,
1: dopo l'estate?
0: Un lavoro meraviglioso. Complimenti. Hai però.
1: Che c'è?
0: No, e qui lo specchio balla. E non va bene.
1: Balla, ma questi sono mobili d'epoca, signora, proprio quello è il bello del mobile.
0: No, mi scusi, perché se balla poi si rompe, ti viene addosso, non è proprio tanto il bello, via.
1: Guardi, io sono un professionista, perciò qualunque problema c'è, lei mi chiama. Dai il numero. Io metto a posto, eh.
0: Vedremo.
1: Dove lo mettiamo?
0: Ah, non lo so, non ho ancora deciso, lasciatelo qua e dopo ci pensiamo noi. Grazie, eh.
1: Senta, ma il professore c'è? Perché io gli volevo chiedere un consiglio.
0: Sì, va bene, ve lo chiamo. Intanto accomodatevi, prego.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: A dopo.
1: Accomodatevi.
3: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
4: Com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo 3 giorni?
5: E mai poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
6: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Mercoledì 21:15, Rai 3.
7: C'è qualcuno qui sull'isola,
8: sì,
7: che ha vinto il jackpot alla lotteria.
8: Sono anni che gioco.

0: Non è giusto.
1: Ma cos'è?
2: Budwell?
1: Sì, quindi?
2: È morto.
1: Altro che morto. È stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
3: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
1: No.
3: Perfetto. La risolveremo all'antica.
4: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta. Venerdì 21 e 15, Rai 3.
5: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
6: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Piemonte Is, eccellenza da vivere.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
1: Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
2: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
4: Con due mazzi di carte Modiano.
5: Nuovo.
4: Belen e Stefano, l'amore non finirà mai.
5: Nuovo.
4: Albano Recciso, anche Romina alle nozze.
5: Nuovo.
4: Canalis, vacanze con l'ex.
5: Nuovo.
4: Con il grande oroscopo dell'estate.
5: Nuovo.
4: Papà VIP, Fedez, Alex Belli, Carlo Conti. Nuovo. In edicola con le carte Modiano o con Enigmistica Mia.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
2: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Shadow Dax, stay together, solo nei negozi Shadow Dax.
4: Ditemi un bene di consumo a caso.
5: Una birretta, professor.
4: Birra piccola, 33 centilitri, molto bene. €1,03 a Sofia,
5: €6 a Ginevra.
4: Però attenzione ragazzi, non c'è solo il potere d'acquisto. Ci sono altre variabili fondamentali di cui tenere conto. Uno, sicurezza paese. Conflitti in atto, sistema poliziesco, mancanza dei diritti umani fondamentali, xenofobia, perché attenzione, quando sarete là voi, sarete stranieri. E poi ci sono i rischi naturali, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche. Faccio un esempio. Australia, bellissimo paese, pieno di vantaggi, ma nel mare che la circonda c'è la cubo medusa.

0: Sentito parlare?
1: Lui forse
0: No,
1: no,
0: è un
1: nemmeno.
0: animaletto piccolissimo la cui puntura può ammazzare in 5 minuti. Quindi in campana.
1: Capito?
0: 2. Convenzione firmata o meno con l'Italia circa il trattamento fiscale dei pensionati. Avete intenzione di sposarvi?
1: Con chi?
0: Attenti, ragazzi. In Malesia, altro magnifico paese, civiltà millenaria, paradisi naturali, la convenzione è soggetta a un vincolo, vale solo se coniugati con una cittadina locale, altrimenti continuate a pagare le tasse in Italia. 3.
1: No, allora no.
0: Clima. L'Europa del Nord, per esempio, grande sicurezza sociale, ma poca luce. Mi andate in depressione in 5 minuti.
2: No,
1: No,
0: 4. Lingua, religione, abitudini, costumi. Non siamo più ragazzini. Alla nostra età, qualsiasi capacità di adattamento è limitata. La vita è cambiamento, il cambiamento è vita. Ma attenzione, ogni cambiamento è ansiogeno. Ricordatevelo. Un delta troppo drastico porta alla crisi del sistema persona. Quindi, ponderando i dati che abbiamo a disposizione, ma io vi proporrei una rosa di 3 paesi. Cuba, clima favoloso, bella musica, donne stupende. Ma a proposito di donne, sempre per la convenzione, una ve la dovete sposare. Bali. Bella isola dell'Indonesia, ottimo clima, pace sociale, popolazione cosmopolita. E ultimo ma non ultimo, last but not least, Bulgaria. Non troppo lontana. Potere d'acquisto eccellente, clima continentale ma gentile. Poi ci sono grandi laghi, grandi bellezze naturali e poi io ve lo confesso, ho un debole per Sofia. È una bellissima città. Coraggio! Qui si tratta di uscire dalla tana. Se procedete, perdete l'equilibrio della staticità, questo è un dato scientifico. Siete sbilanciati per definizione, sì che il piè fermo sempre era più basso. Correte dei rischi, però i rischi bisogna saperli correre. Bisogna saper credere in qualcosa. Io, per esempio, credo che se, come mi sembra, mia moglie è uscita, adesso potremmo berci un grappino.
1: Grazie, professore.
3: Grazie.
1: Grazie.
0: Allora, ragazzi, operativi, eh? Sul pezzo.
1: Alla salute.
2: È proprio buono, è proprio
1: Musica,
2: buono.
1: mamma mia,
2: No,
1: grazie.
2: no.
0: Un ultimo concetto.
1: No, io devo guidare, professore, devo portare questi a Roma.
2: Io no.
0: Complimenti, questa fa 25 anni di barrique.
2: E se sentono tutti, eh.
0: Non mi deludete.
1: Vabbè, faccio la strappa pure io, va. Mica mi faranno il palloncino proprio oggi a me. Allora saluto un'altra volta. Grazie, professore.
2: Salute.
0: Salutatemi, Sofia.
2: Fa presto il professore, dice la biletta costa meno in Bulgaria, va in Bulgaria. Ma a me che me frega di andare in Bulgaria? Oh.
1: Ha detto pure altre cose, però, ha detto Cuba.
2: Sì, ma Cuba pure bisogna sposarsi, è pure a Bali, mica so cazzi.
3: Bali.
2: Ma perché non mi piace a Bali?
3: Ma chissà dove sta a Bali? Cioè, io dopo 2 ore d'aereo mi sento male, io ve lo dico prima, dopo 2 ore io mi butto.
1: Comunque, un posto più vicino sarebbe meglio, perché così poi se cambiamo idea potremo ritornare indietro.
2: Ma come cambia idea? Oh, se cominciamo così, allora fermiamoci subito, eh. Ognuno se ne sta a casa sua e che va meglio così. Vedi se sono pronti sti panini, paga. Dici se buttate sotto. Sì, imbecille. Oh, ma a Bari ci si potrà andare pure con la nave, no?
1: Qua la nave, ma quanto ci mette?
2: E mica sarà il veliero! Ci sarà un traghetto, la nave grossa, che ne so.
1: Perché io te devo dire la verità, io è mare. Mi dà un po' di fastidio, anzi, c'ho proprio paura, capito? Io bello da lontano così, però tutta questa immensità, sta cosa non.
2: Ti mette paura?
1: Mi mette paura.
2: Ecco. Sì, sì. Dammi il resto,
3: il resto, gli ho dovuto dare io 5 euro, ci ho pure dedicato.
2: Oh, ma che 25 euro netto di borchetta?
3: No.
2: Ma con questi bulgari si compie il motorino, si compie.
3: Ottaggia, oh. Ah.

0: Ciao,
1: Oh, Attilio. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, bambine. Ciao, Vi.
2: Ciao a te.
0: Ciao. Amore.
3: Ciao, pa.
0: Buongiorno.
3: Che è successo?
0: No, niente. Non è successo niente. Te volevo solo raccontare una bella cosa.
3: Però mo non ti posso dare retta, c'ho da fare.
0: Vabbè, allora io me ne vado. Però dopo telefono, eh? Hai capito?
3: Chiamo dopo, dai.
0: Ciao, piccoli.
3: Ciao.
0: Chiara, buongiorno. Buongiorno. Ma lei non c'è venuta mai qui, non l'avevo mai vista. Hai visto come sono bravi questi ragazzi con le dita?
3: Ci sono. Dai.
0: Vai, vai.
3: Dai.
0: Ciao.
2: Ciao a te. Ciao a te, Leo.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Andiamo dopo, eh?
0: Sì.

0: professore. Oh. Dimmi un po' se ti piace questo che lo metto in mescita.
1: Si può mettere?
2: Sì.
0: Che dici, 4 o 5?
1: 4.
0: 4.
1: 4.
0: E vai.
1: Vado.
2: Professore.
1: Oh.
2: Oh, sono Scolozzi, quinto C, si ricorda?
1: Scolozzi.
2: Come sta?
1: Quinto C, bene. Te posso.
2: Si ricorda quella volta che mi ha detto che Carolina era una bella coppia?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Siamo sposati.
1: Ah, bravo.
2: Siamo molto contenti.
1: Bravo. Sono contento.
2: Anch'io, preso.
1: Scolo, tu te lo ricordi il latino, eh? Titire, tu patule, recubans, su tegmine fagi. Silvestrente, noi. Niente.
2: No, preso non mi ricordo.
1: Niente.
2: Niente.
1: Vabbè.
2: Lei come sta, professor?
1: Ma io bene. Bene, vorrei partire, vorrei fare un viaggio. Sì.
2: Bello.
1: Sì.
2: E dove?
1: Ma non lo so, ci sono tanti. Tanti luoghi nel mondo, Scolozzi, non lo so.
2: Mi ha fatto piacere, professor. Buon viaggio, allora.
1: Bene, buon viaggio.
2: Buon viaggio.
1: Ciao.
3: Oh, Giorgi, senti questa. Pare che hanno scoperto l'acqua su Marte.
4: Se c'è sta l'acqua, vuol dire c'è sta pure la vita.
5: E chi ce deve sta?
4: Che ne so, i marziani.
5: Ancora con sti marziani, non c'è sta un cazzo, dai, ci stiamo soltanto noi, che siamo l'unico pianeta evoluto dell'universo.
4: Niente, bisogna che qualcuno ci va e scopre quello che c'è stato.
5: Perché ci vede, Giorgio? Già me lo immagino, è il grande viaggiatore.
4: Che c'è da ridere? Io sì, mi capita viaggio. Anzi, sto giusto per partire.
3: Ah, Giorgio, far bravo, ma dove?
4: All'estero vado, in paesi lontani, voi non sapete neanche dove stanno.
3: Oh, scusa, Cristoforo Colombo, t'avamo riconosciuto.
4: Basta, mi avete rotto i coglioni, me ne vado.
5: Ah, Giorgio, ti scordava la bussola però, eh?
3: Ecco, bravo. Che non sei mai uscito manco da Porta Settimiana!
5: Va sempre incazzato,
3: dai. Io?
5: No, io.
3: Che c'entro io?

0: Allora, punto uno, passaporto. Tu ce l'hai il passaporto?
1: No.
0: Vabbè, però sveglia, Giorgio.
1: Ma che vuoi? Oh, ancora non sapevo dove dovevo andare.
0: Vabbè, ma mica sul passaporto ci dobbiamo scrivere da Namo.
1: Ah no?
0: No, il passaporto vale per tutti i paesi riconosciuti dal governo italiano, no? Date la mossa.
1: Vabbè, allora come si fa? Cioè...
2: Devi andare in questura.
0: Ma che c'hai paura?
1: No, io non c'ho paura.
0: Ma non è che c'hai qualche precedente?
1: Ma no, cioè, vabbè, è una stupidaggine.
2: C'ha una denuncia dalla padrona dei caschi.
0: E che gli hai fatto?
1: Io? Niente, ma che gli ho fatto? Oh.
2: Beh, sono 3 anni che non paghi affitto. Ma è morosità, eh?
1: Morosità? Gli ho rimbiancato tutto, gli ho fatto l'impianto elettrico e vuole pure i soldi, mi dovrebbe pagare lei.
0: Vabbè, comunque, adesso punto 2, le pratiche per il trasferimento della pensione, no? Sì. Quelle vanno fatte coannessi e connessi.
1: Co?
0: Annessi e connessi. Mm. Questo è scritto. Oh, accetti.
3: Ciao. Grazie Giorgetti. Acqua fredda, doccia rotta, mo' aggiustata.
0: Ciao.
1: Ciao. Questo si lava sempre. Un altro.
0: Ma scusa, ma che si vede sta roba qua?
3: Insomma.
1: Hai mangiato?
3: No.
1: Dai, mettiti a sedere. Sandro, porta un po' di pollo con le patatine. Va bene il pollo, no?
3: Sì, sì.
1: Oh, questo è un bravo pischello, quando le serve qualche cosa, una mano, eccetera, chiamalo perché...
0: Ma che sta con te? Ma abita con te questo?
1: Ma in dove metto? No, lui sta... non lo so.
0: Vabbè, allora, punto 3, il fisco. Ah. Cioè, fisco, multe, pendenze, no? Che ci avete qualche pendenza? Voi verificare eventuali pendenze, questo va scritto, no?
2: Sì.
0: Oh, sì. Ah, poi importante, è il dottore.
2: Il dottore?
0: Eh sì. E che volevamo partire senza fare una visita? E se uno sta male che fa? Parte malato? E poi importantissimo, regà, è il dentista.
2: Il dentista? Ma costa un sacco di soldi. Non ci sarà pure là il dentista, si spenderà di meno.
0: Forse sì, allora lo cassa il dentista.
1: Sì. Io sto pure a posto con i denti.
2: E cancellato.
1: Cancellato.
0: Cancelliamo, sì. Oh, poi c'è sta, ultimo, tema. Ascoltatemi un attimo, state concentrati. Saluti personali, cose che dovete risolvere, io non ci voglio entrare un cazzo, queste sono cose vostre. Però dovete sapere, no? Che noi sappiamo quando partiamo, ma non sappiamo se e quando torniamo.
1: Oh.
0: Madonna, ma come sei antico, figlio mio.
1: C'è sta, c'è sta.
0: Allora, salute, a buon brindisi. Al
2: viaggio.
0: Viaggio. Magna.
1: Annessi e connessi.
0: Annessi e connessi.

0: Io devo fare il trasferimento della pensione.
1: Dove?
0: All'estero.
1: All'estero dove?
0: Non lo so.

0: E poi volevo sapere se si poteva avere anticipo.
1: No. Per quanto riguarda il trasferimento, deve fare una domanda circostanziata. Ci scrive dove deve andare, inoltriamo la pratica e poi si aspetta.
0: Quanto?
1: Molto. 42!

0: Lei li legge i giornali?
1: Beh, sì.
0: Eh beh, allora saprà che è stata una congiuntura difficile, sa? Un biennio faticoso.
1: Ah, sì.
0: Faticosissimo. E questo incide sui tassi di interesse nella modalità che sappiamo.
1: Quale?
0: Le sue obbligazioni ammontano a 415 euro e 50 centesimi.
1: Solamente?
0: Le oscillazioni parlano chiaro. Li vuole ancora ritirare?
1: Beh, se si può, sì.
0: Sì, sì, certo che si può, certo, certo.
1: Ma adesso?
0: No, ci vogliono 30 giorni lavorativi più i tempi tecnici della pratica. Questa è la sua domanda e non se la perda.
1: No, no.
0: Ecco qua.
1: Grazie.
0: Arrivederci.

0: Buttaci un po' di vino.
1: Ci butta il vino?
2: No, no, il vino è poco e l'aceto va bene lo stesso.
0: Questo è aceto?
1: Ma non è che è forte questo aceto?
0: No, no.
1: Goccia.
0: Poco.
2: Rosmarino?
3: Ci ho messo.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Più bassi? Bassi, bassi, fissi lì.
7: Così va bene?
6: Ancora più bassi?
7: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad. Via,
8: via. Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
9: Carolina? Carolina? Carolina!
10: Eccomi, arrivo e dammi almeno il tempo di arrivare, santo cielo. Che c'è? Dimmi.
9: Ti ricordi quel ragazzo che ci ha restaurato lo specchio?
10: Sì, Attilio.
9: Hai il suo numero per caso?
10: Si è già rotto lo specchio.
9: No, no, è una faccenda personale.
10: Personale? Va bene, te lo porto.

0: Ecco, guarda, ti ho già fatto il numero. Ti fa male, ti fa male.
1: No, no,
2: Lei
1: no,
2: dice sì.
1: no. Secondo me ci vanno un par di minuti.

0: Oh, chi è? Oh. Questa è mia figlia, scusate. Ah. Pronto? Professore, si è attaccato allo specchio.
1: Ma che? Quale specchio? Le Azzorre. Le Azzorre è un arcipelago dell'Oceano Atlantico. È il posto perfetto per voi tre. Non è neanche troppo lontano. Sistema bancario impeccabile, clima del tutto salubre. Si parla portoghese.
0: Vabbè, ma il portoghese si capisce, no?
1: Il turismo è in grande espansione. Per te che non hai la pensione, sarebbe facile aprire un'attività, che ne so, un negozietto, un bar, un ristorante. Meglio di tutti sarebbe un alberghetto, poche stanze, una cosa discreta. Te lo arredi carino.
0: Lo so, ma io mi sa che non è che ho tutta questa esperienza con queste cose.
1: Ma su, un po' di iniziativa. Le cose si imparano, ci si informa e poi si fa.
0: Ma secondo lei, Modane è il mutuo?
1: E come no? Il sistema bancario è impeccabile. I tuoi amici che hanno la pensione, no? Possono fare da garanti la cessione del quinto. Guarda che lì la birra piccola costa 1,40 euro e c'è solo il 3% di umidità.
0: E terremoti? Maremoti? Meduse?
1: Niente, niente.
0: Guerre? Sommosse?
1: Assolutamente no, è una repubblica democratica perfettamente amministrata.
0: Terremoti, maremoti,
2: meduse.
0: Pare di no, ma è lontano.
2: No!
0: No, ma vuoi una domanda piuttosto, ma la pensione è tutto a posto, regolare?
3: Certo, perché?
0: No, per sapere. Oh, ma è cruda.
2: No, è cruda.
0: Me l'avevo detto 2 minuti.
2: Senti, ma col cane come fai?
0: Mi sa che me lo porto.
2: E come ci andiamo?
0: Oh, e mo basta, eh. Ognuno ci va come gli pare. Ci vediamo là.
2: Oh. Che vuoi? Ti ricordo che tutto questo per metà sarebbe pure mio.
0: Ma che sei a dire?
2: Ah, non ti ricordi quello che ha detto mamma prima di morire? Il banco è di tutte e due, fate a metà.
0: Allora via a lavorare.
2: Cioè, devo partire.
0: Partì.
2: Vabbè, dai, famo 500.
0: A Giorgio, vedi dannattene. Sparisci, dai.
4: Ciao, caro.
0: Buongiorno, che gli dà massa bella signora?
4: Come sono queste fragole?
0: Buonissime, anche le pesche sono buone, eh?
4: Prendo queste.
0: Va bene.
5: Allora, abbiamo questo, che lo stiamo vendendo tantissimo quest'anno. C'è il taschino, bello. Viene 30 euro. Così. Se no, senza taschino questo, che viene poi di meno 25, mi pare. Sì.
0: Ma una tinta unita ce l'hai?
5: Una tinta unita, sì.
0: Che si rompe un po'...
5: La prende tutto.
0: Sì.

0: Questo è bello.
1: Eh sì. Questo è il cotone impermeabilizzato e si asciuga subito, è elastico, è comodo e viene 80 euro.
0: 80 euro?
1: Sì, possiamo fare uno sconticino 70.
0: Sai che ti dico, io ne prendo questo perché c'ha il caschino per le sigarette.
1: Certo. Sai.

0: Bello, eh?
1: Oh, sì, ci voleva proprio. Peccato che non te lo sei fatto.
0: Senti un po', ma a te ti piace Joey?
1: Sì, certo, un bel cane. Perché?
0: No, perché stava pensando di partire.
1: Me lo sentivo, sai, papà? È troppo tempo che stai fermo, no?
0: Eh già. Ma perché? Che ti dispiace del parto?
1: Dovevi star fermo quando ero piccola io, mo fa un po' come te pare. E dove vorresti andare?
0: Ma non lo so, un'isola, un posto bello.
1: Tipo Mari del Sud.
0: Ma no, no, più vicino. Le Azzorre. No, stava pensando di un alberghetto piccolo, 3-4 camere. Me le faccio carine.
1: E l'esperienza ce l'hai?
0: Vabbè, l'esperienza, uno deve essere un po' intraprendente nella vita, mica è difficile. E poi mi sono informato.
1: I soldi?
0: Non ce l'ho, ma li trovo.
1: Sì, però papà, già hai un cane che non può stare a casa mia, è piccola, che te lo metto sul balcone? C'ha bisogno di correre.
0: Ma già, pure questo è vero. Ma sai qual è il problema? Che ogni anno per noi poracci va sempre peggio.
1: Ma perché sei un poraccio te, papà? Dai, che cos'è poraccio per te?
0: Un poveraccio è uno che vuole una cosa e non ce l'ha.
1: Ma quello tutti. Un poraccio è uno che non c'ha da mangiare, non c'ha una casa, non c'ha da vestisse. Questo è un poraccio, no te?
0: Vabbè, ho capito dove vai a parlare. Vatti a far bagno,
1: ma infatti, che già mi ero rotto.
0: Vai!

0: Ma la A più lunga, più strecciata, cavallo. Cavallo.
1: Cavaglio.
0: No. Professore?
1: Cavallo.
0: Bravo, bravo. Adesso ho preparato una piccola frase. Leggete con me. Ne minha horta tenho quatro galinhas, três brancas e uma vermelha.
2: Cioè,
1: No, cioè, ce la dovresti fare un po' più lenta,
2: sì,
1: perlomeno.
2: cioè, un po' più lento.
0: Ditelo con me, ok? Na minha
1: A me.
0: horta
1: Ora.
0: tenho
1: Te.
0: quatro galinhas, três
1: Tres.
0: brancas e uma vermelha. Una vermelha. Attilio, dai, siediti.
1: Ma che è questa, mamma?
0: Sì, mamma.
1: E non stava a Brasile?
0: Sì, ma è rimasta sola, è voluta venire qua. Dai, siediti.
1: Brava. Sono Attilio, signora. Mi volevo presentare, sono un amico di sua figlia. Che
3: Prazer è mio.
1: cucina di buono?
3: Sto facendo un churrasco brasileiro.
1: Churrasco
3: Brasileiro,
1: brasileiro.
3: molto buono.
1: Beh, mazza. È speziato, eh?
3: Risposte.
1: Speciale.
3: Molto
1: Buono.
3: buono.
1: Sì.
3: Buonzinho.
1: Buono.
2: Secondo me ci stava bene anche un po' di guanciale.
1: Ma sei greve. Se tu ci metti il guanciale qui, no? Mi copre tutti gli altri sapori. Invece la bellezza, la delicatezza, è sto sapore che ti scivola a mezzo ai denti, capito? Io propongo un brindisi a Marisa, a Francisca e a questa bellissima cena.
0: Saúde.
1: Saúde.
0: Ragazzi, da adesso in poi si parla solo portoghese. Se no poi lì cosa fate? Allora, vamos a parlare

0: Ciao Marisa, grazie.
1: Ciao Marisa.
2: Ciao ragazzi.
3: Allora Marisa, grazie di tutto, eh. Stai bene.
0: Come dicevo, professore.
1: Cavallo.
0: E gallina che non me lo ricordo, gallina com'era?
1: Galigna.
0: Il professore è bravo, è più bravo di tutti.
3: Ma porca puttana. No, questi sono 50 euro, regà. E qui bisogna che spartiamo, eh.
0: Spartiamo, la macchina è tua, guarda come l'hai messa.
3: Ma come la macchina è mia? Siamo venuti insieme. E poi questa sono 50 euro, più i 50 euro da lezione del portoghese, che dobbiamo fare?
1: Hai ragione.
0: Vabbè, dai, è vero.
1: Io sono un ventino.
0: 6,70.
3: No, regà, così non fa, eh. Ma non potevo andare avanti così. Allora, ma noi abbiamo bisogno di un po' di liquido, no? Cioè, per i biglietti, per fare delle ricerche. Qui ci vuole un fondo cassa.

0: Oh, piano piano, è roba delicata.
1: Sì, sì, sì, mi occupo.
0: Si può vedere almeno. Ma non si legge niente qua.
1: Si legge, professore, si legge.
0: Lo leggi te, io non lo leggo.
2: Che succede?
0: Succede, con rispetto parlando, che non si legge un cazzo.
2: Secondo me si legge.
0: Si legge. Oh, ma qui vi siete messi d'accordo tutti, eh? Scusi lei. Secondo lei, questo si legge?
2: Che ne so io?
0: Ah, bene. Bene, ecco perché in questo paese siamo messi così, eh? Il paese dei Don Abbondio.
2: Comunque si legge perfettamente.

0: Buongiorno Matteo, come stai?
1: Professore carissimo, come stai?
0: Bene.
1: È un po' che non ci si vede.
0: Sì.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene. Io ti ho portato delle cose, qui ti ho portato
1: sì.
0: Dei libri che purtroppo me ne devo disfare.
1: Ecco. Questo mi dispiace perché quando ci si disfa dei libri
0: sì.
1: Non è mai piacevole. Tucidide, le guerre per Peloponnesia, che lui nel libro.
0: Sì, sì.
1: Del Peloponneso.
0: Poi ciò vedi questo.
1: Pinocchio. Le avventure di Pinocchio. Questa è una bella edizione, eh?
0: Sì, sì.
1: Di epoca Deco.
0: E poi c'ho questa che è una settecentina e dovrebbe avere più valore.
1: Ma tutto sommato oggi le settecentine a Parigi e a Londra te le tirano appresso.
0: Ma questa me l'hai venduta tu. Mi hai detto che era rara, unica, mi hai detto.
1: Te l'ho venduta io. Può essere. Ma guarda come l'hai ridotta. Che ci hai fatto?
0: Beh, l'ho letta.
1: Vabbè. Professore, ti posso dare 500 euro. Va bene?
0: Va bene. Okay. Va bene, grazie.
1: Grazie a te.
0: Oh, ciao Ricky.
2: Professore.
0: Quanto c'è sul conto?
2: Perché? Vuoi pagare?
0: Sì, parto.
2: E dove vai?
0: A Zorre. Conosci?
2: No, mai stato.
0: Posto bellissimo. Oceano Atlantico, 55° parallelo.
2: Ammazza, lontano.
0: Se non si muove, si muove.
2: Bravo, c'hai ragione. Sono 130.
0: 130, 100. Ecco. 130. Grazie, eh.
2: Professore, ricomponiti, ricomponiti. Perfetto.
0: Grazie.
3: Scusi, sta dimenticando queste, sono sue.
0: Non sì. Si è sbadato. Sì.
3: Che cos'è?
0: Sono delle copie di un libro che avevo, di Tucidide, ma non sono venute neanche tanto bene.
3: Sì, ci sono un po' di ombre.
0: Infatti lo dicevo.
3: Le piace leggere?
0: Sì, a lei?
3: Sì, tanto.
0: Ut conclave sine libris, ita corpus sine anima. Una casa senza libri è come un corpo senza anima. Cicerone.
3: Se è fatto tardi io devo andare.
0: No, no. Non lo posso accompagnare.
3: Veramente sto aspettando un'amica che mi viene a prendere. Però se vuole possiamo rivederci qui domani sera o dopodomani. Io passo sempre dopo le 9.
0: Lo so. Grazie allora.
3: Va bene. Sì. Arrivederci. Sì,
0: arrivederci. Dammi un bicchiere, per favore.

0: o l'enfisema. Capito? L'enfisema.
1: Zitto un po'. Niente, i polmoni sono puliti, mettiti giù.
0: Ma sono 50 anni che fumo, non posso non averlo. Mi fa male il fegato.
1: Il fegato non è innervato, quindi non può farti male.
0: Mi fa male, mi fa male.
1: È un po' gonfio perché bevi. Ma non è niente.
0: Questo polso, ti ricordi questo polso? Questo anni fa, una brutta frattura è stata lì.
1: Sta perfettamente a posto.
0: Ascolta, io devo partire. Ma non sono pronto.
1: Se sei pronto lo sei tu, però di salute stai benissimo. Sei una roccia.
2: Oh, che vuoi?
3: Non lo sai che voglio.
2: Sordi? Ma che c'è di fatto questi soldi?
3: Te l'ho detto, devo partire. Mica mi serve tanto, però mi serve il fondo cassa.
2: Quando vai in villeggiatura, te devi riposare, visto che non fa cazzo tutta giù.
3: Oh, io con la pensione mia, laggiù c'è campo, qua no.
2: Ma laggiù dove?
3: Vicino al Portogallo. È un posto bello.
2: Senti. Io la mano da voglio da, però devi lavorare. Stanotte pareva in furgone, alle 4, la Frosinone. Mi devi dare una mano a scaricare.
3: Ai 4?
2: Ai 4. Adesso stiamo al banco una mezz'ora che devo andare a fare un versamento. E comportate bene, non mi fa cazzo ai clienti, sennò non te do un cazzo.
3: No, non ti preoccupare.
2: Mi raccomando.
3: Ancora?
2: Te conoscessi.
4: Non c'è Oreste?
3: Oreste no, ci sto io. Dica, dica.
4: Mi dai un po' di cicoria?
3: Cicoria? Mm. Ecco.
4: No, no, no, questa no. No, mi devi dare quella sotto, quella è buona. Questa è quella che mi dà Oreste.
3: Sì, sì.
4: Mi dai quella sotto, per favore? Preferisco, grazie. Non è la stessa.
3: È uguale.
4: No, manco per niente. Vabbè. Non mi dà le foglie piccole, eh?
3: No, no.
4: No.
3: Ecco qua.
5: A Giorgio, oh. Come andiamo? Tutto a posto?
6: A voglia.
5: Senti, quella cassetta dell'altro giorno, andò sta che c'ho bisogno di dare una mano.
6: Ponte di Castello.
5: Ponte di Castello? Oh, mi raccomando, il fondo cassa.
6: Sto qua apposta.
4: Che sta succedendo?
3: No, che succede?
6: Niente, cioè.
4: Va bene, perfetto, va bene faccio? Così, va benissimo così.
3: Basta così?
4: Sì.
3: Ecco qua. La bilancia.
5: A pischè! Oh! Vieni! Ciao.
7: Ciao.
5: Che mi dai una mano a scaricare questi mobili? Ti do 50 euro.
7: Ok, un momento.
5: Vai. Guarda un po' lì, guarda un po'. Posso andare?
7: Sì.
5: Vai. Vado?
7: Vai.
5: Oh, piano con questo, vieni. Abbassa la mano di canna, aspetta, così. Metti, aspetta, eh. Non te lo dico, io molla. Ecco qui.

0: Oh, va bene, lascia tutto qua. A te, 1.400 per tutto. E te sto trattando pure bene.
1: Sì, bene. Vabbè, giusto perché sto per partire, eh. Vabbè. Ciao, bello.
0: Ciao.
1: Oh, sta ben bene, eh?
2: Dai, Wabu!
3: Ma che fate, partite?
2: Sì, sì. Se ne andiamo alle Azzorre. E dice che il mare è bello lì. Ho pensato di comprare un alberghetto. Poche stanze, piccolo, eh. Però me l'acchitto per bene. Certo. Non c'ho esperienza, ma uno l'esperienza se la fa. Pure tu sei partito, no?
3: Sì.
2: E da dove vieni, te?
3: Mali.
2: Mali? E come mai sei partito? Perché non c'era lavoro?
3: Lì non c'è niente. Una volta sono tornato a casa e non c'era più una bomba. Mamma, nonna sono morti. Io e mio fratello siamo partiti.
2: E come ci sei arrivato qua?
3: Camion, abbiamo camminato, poi abbiamo preso la barca, ci siamo messi 2 anni.
2: E che vuoi fare mo?
3: Voglio andare in Canada, vorrei fare una vita, ma non posso. Non ho soldi, devo stare qua.
2: Canada?
3: Sì, mio fratello lì lavora, ha anche una casa.
2: Ma i documenti ce l'hai?
3: Documenti sì, soldi no.
2: E i soldi sono la rovina del mondo. Maledetta chi l'ha inventato. Comunque, piano piano. Eh?

0: Domattina via al banco mio a Porta Portese. Basta che lo chiedi, sono tutti indossati lì.
1: A che ora?
0: Alle 6.
1: Ok. Sono arrivato. Ciao.
0: Ciao.

0: Bello! E qua gioielli!
1: Ciao, Violet!
0: Ciao, pa! Guarda che ti ho portato!
1: Vedi?
0: Ste belle gonfette panate!
1: Grazie! Ma 2 minuti dentro?
0: No, non posso. C'è un appuntamento con Federico.
1: E chi è il vostro Federico?
0: Tranquillo, è un mio amico. Un bravo ragazzo, tranquillo, non ti preoccupa.
1: Ah.
0: Che sa fa? È inutile che guardi, non c'è. Lo devo andare a prendere. Ok? Allora, quando parti?
1: No, non l'abbiamo ancora deciso, perché mi sto organizzando, eh.
0: Mi dispiace un po' che vai.
1: Pure a me. E infatti mi sa che non parto più.
0: Come non parti più? Hai litigato con gli amici tuoi?
1: No, chi? Amici miei? No, poracci! Anzi, ma quelli io devo pure dire, quelli mi ammazzano. Ma 2 minuti dentro, dai.
0: Non posso. Non posso perché mi aspetta. Comunque, ma... sono contenta che non parti. Meno male.
1: Ciao.
0: Ciao, dai.
1: Vai piano, eh?
0: Sì. Ciao, pa.
1: Ciao.

0: Oh, ma tutto?
1: Tutto.
0: Pure i cocomeri?
1: Pure i cocomeri.
0: Mi posso rotolare i cocomeri?
1: Terzo passo quando finimo. Dai, forza, su, svelto.

0: Ciao Giorgio.
1: Ciao Simone.
0: Oh, gli ha telefonato qua mio zio.
1: Ciao Verdi. Senti, dammi 300 euro di gratta e vinci.
0: Ma che è davvero?
1: Dai, dai.
0: Allora. Questo.

0: Ciao.
1: Ciao. Ma che stai a fare?
2: Lasciami perdere.
1: Guarda che t'ho portato. Friulano. Questo è buono, eh?

0: Giorgio. Io lo so che c'hai paura. Io te conosco. Ma ti capisco pure, sai, io pure ho paura di partire. Io, è normale.
1: Ma che cazzo stai a dire? Ma chi c'ha paura? Io c'ho paura.

0: Baby, huh? Cos'è, quante probabilità c'hai di vincere? Una su un milione.
1: Che cazzo ne sai tu? Che cazzo ne sai tu?
0: Guarda, mi dico solo che sei un coglione e che c'hai paura.
1: Dai, io non c'ho paura, te ci avrai paura, e due.
0: Eppure io c'ho paura, sì.
1: Beccate questa!
0: Che?
1: Mi portacci tu a 1.000 euro! 1.000 euro!
2: Questo attaccalo con l'ombrellone, che se no si muove, capito? Legalo con quello.
1: Oh. Eccoci.
2: Ah, ci avete fatto, arriva, guarda che noi stiamo per andare a mangiare.
1: E andiamo.
2: Ma ci avete i soldi?
0: C'abbiamo sì.
1: C'abbiamo pure il fondo cassa, oh.
2: Veramente?
0: Sì. Queste sono 500.
2: Ma che è questo?
1: Questi sono 1.000.
2: Oh. Ma raga, io devo parlare.
1: Di che?
2: A me non mi va più di partire.
1: Ma come?
0: C'ha ragione, sono mica decisioni che si pigliano così, ex abrupto, così.
1: Ma che ti è successo, io sapere che ti è successo?
0: C'ha dei dubbi, ma uno non ce li può avere dei dubbi.
1: Insomma, io mi sono stufato, okay? Ma peggio dei ragazzini, sì, no, dai, mo basta.
2: No, però è da ieri notte che ci sto a pensare, no?
1: Ma che?
2: Ma io volevo da lui questi soldi. Tanto noi che ce famo?
1: Ma come che ce famo? Ce famo.
0: Che ce famo? Ma che te compri tu chi?

0: A Gioi!
1: Ah, bello. Sergio, è bello!
0: Spostati!
2: Attilio!
1: E no, so per te, per Canada, per aereo.
3: C'avete fame? Io so. Andiamo, eh.

0: Potevo andare a mangiare adesso.
1: Ma andiamo al casaletto. Al casaletto si mangia meglio.
0: Si mangia meglio, ma bisogna aspettare.
2: Adesso non cominciamo, eh. Ho detto, mettiamo un po' di benzina e andiamo a mangiare da mio fratello a Terracina.
0: Perché c'è il ristorante?
2: No, c'è il barbecue, c'è la verdura dell'orto, c'è il vino, c'è pure la piscinetta.
0: È andato lui.

0: Oh! Ma dannate!
1: Andiamo là!
0: Ma c'è cazzo là!
2: Invece là.
0: Oh!
1: Ti gira, ti gira.
0: Andiamo, Joy. Andiamo. Joy, yes! Joy! Capito?

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: Com'è possibile che Emanuele sia stato trovato lì dopo 3 giorni?
2: E mai, poi mai avremmo potuto immaginare che mio fratello moriva in caserma.
3: Un giorno in pretura, all'ombra della torre. Mercoledì 21.15, Rai 3.
4: L'estate continua. Indossa la maschera ed esplora nuovi fondali. Goditi le notti in tenda nella natura, allaccia le scarpe e parti per il prossimo sentiero. La tua estate continua da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al piaio.
8: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
6: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
9: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
10: Con 2 mazzi di carte Modiano.
11: Nuovo.
10: Belen e Stefano, l'amore non finirà mai.
11: Nuovo.
10: Albano Recciso, anche Romina alle nozze.
11: Nuovo.
10: Canalis, vacanze con l'ex.
11: Nuovo.
10: Con il grande oroscopo dell'estate.
11: Nuovo.
10: Papà VIP, Fedez, Alex Belli, Carlo Conti. Nuovo. In edicola con le carte Modiano o con Enigmistica Mia.
12: Aggiungi.
13: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.
14: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Di più con La Cucina, le ricette dell'estate.
17: Di più
10: gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
17: Di più
10: Arbore, il Papa guardava quelli della notte.
17: Di più
10: Argentero, fa doc con la moglie.
17: Di più
10: si è sposato il divo di Gomorra.
17: Di più
10: è Gilda, l'amore di De Martino. Di più con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica più.
18: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
20: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
19: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
22: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: un anno dal tragico incidente sul lavoro al Vomero, le famiglie dei tre operai morti li ricordano, vogliamo non siano dimenticati, chiediamo giustizia. Continua il ritiro del Napoli a Di Maro, ufficiale il rinnovo di Antonio Vergara, il centrocampista ha firmato fino al 2031. Intanto l'agente di Lukaku dice non parte per fare la riserva. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. L'ho colpito e poi dato alle fiamme dopo una lite. Così un tunisino di 26 anni ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. Il giornalista trovato morto carbonizzato la scorsa domenica a Eboli, dove per noi in diretta c'è Alessio Aversa. A te Alessio.
1: Sì, la svolta questa notte poco dopo le 24, quando i carabinieri del comando provinciale di Salerno e lo squadrone eliportato cacciatori di Puglia è arrivato proprio qui in questo casolare che vedete alle mie spalle, ha rintracciato lui, il 26enne di origine tunisina, irregolare in Italia senza fissa dimora, quando alla vista degli uomini dell'arma ha tentato una fuga, poi si è barricato e alla fine si è arreso. Poi la confessione è arrivata alle prime luci dell'alba, è stata una confessione piena. All'interno del casolare poi sono state trovate, questi sono particolari molto importanti, una scheda telefonica e una carta di pagamento, non è chiaro se un bancomat o una carta di credito, riconducibili proprio al giornalista ucciso Luigi, detto Luca Esposito. I due lo sappiamo, si conoscevano, lo sappiamo già dalle indagini dei carabinieri del 19 luglio, ma è emerso che quella notte c'è stato un litigio furibondo e alla fine il tunisino ha aggredito il giornalista e poi ha dato fuoco al corpo e secondo l'autopsia era ancora vivo. Altra notizia importante, resta riservato il movente per espressa volontà del PM Alessandro Di Vico della Procura di Salerno. Prima di salutarvi vogliamo dare quest'altra notizia: i familiari della vittima ringraziano la Procura di Salerno e i carabinieri per la velocissima operazione e adesso chiedono silenzio e rispetto in attesa poi del movente. Adesso invece nel servizio di Claudio Pappaiani ripercorriamo le ore concitate di questa notte, ma anche le indagini che sono partite proprio il 19 luglio, quando è stato trovato carbonizzato il corpo del collega Esposito, e poi a voi studio.
2: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
3: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
2: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
0: Un rogo di rifiuti appiccato in pieno giorno nella zona di Via Gramsci a Ercolano è costato l'arresto a un 47enne originario di Torre del Greco. L'uomo è stato tradito da un tatuaggio. Adriano Albano.
4: Potenza dell'alta definizione dell'immagine. A tradire un piromane è stato infatti un tatuaggio con nome di donna. È successo a Ercolano, dove un 47enne è stato arrestato con l'accusa di combustione illecita di rifiuti. L'uomo originario di Torre del Greco e con precedenti di polizia è accusato di aver dato fuoco a un cumulo di rifiuti in via Gramsci. A documentare l'atto, un occhio elettronico puntato proprio su quel segmento di strada. A visionare le immagini, i carabinieri del radiomobile della compagnia di Torre del Greco. Da tempo stanno monitorando con gli uomini della polizia locale di Ercolano quell'area, proprio perché segnata da più roghi. L'impianto di videosorveglianza del comune, attivato nell'ambito del programma di monitoraggio della Terra dei Fuochi, consente di estrarre immagini molto ben definite. In un frame il nome Angela tatuato sul corpo del

0: del piromane in un altro, marca e modello di scarpe. Da questi indizi partono le indagini. Proprio durante un sopralluogo nell'area dell'incendio, i carabinieri notano un uomo che alla vista della gazzella abbandona lo scooter e fugge a piedi. Ha le stesse scarpe dell'indiziato e poi quel tatuaggio con il nome Angela. Scatta l'arresto in flagranza differita. Ora è ai domiciliari.
1: Un uomo di 33 anni è rimasto ferito la scorsa notte in una sparatoria nel centro storico di Napoli in via San Sebastiano. È ora ricoverato all'ospedale del Mare per una ferita alla spalla. L'arma dei carabinieri verso il green, la transizione ecologica entra nelle caserme grazie alle prime auto elettriche. Le ultime sono state destinate alla stazione carabinieri di Chiaia. Un tassello di una strategia più ampia, tracciata dal Comando Generale, che punta su tecnologie avanzate e sostenibilità per una tutela del territorio sempre più moderna. Le vetture sono destinate ai servizi di controllo del quartiere. Il rinnovo del parco veicoli è stato possibile grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile per le pubbliche amministrazioni. Cambiamo argomento, è passato un anno dal tragico incidente sul lavoro che causò la morte di 3 operai al Vomero. I familiari delle vittime chiedono giustizia. Gianluca De Martino.
2: Mio papà era una persona umile, una persona che ha sempre lavorato, ha avuto una dedizione sempre sul lavoro. Che vide mio figlio piccolino nascere e gli diede il suo nome, Luigi. È la cosa più bella che posso ricordare degli ultimi suoi momenti.
3: Sono interrotti i ricordi dei familiari delle vittime della tragedia del Montacarichi, fermi al 25 luglio di un anno fa, quando Luigi Romano, Ciro Pierro e Vincenzo Del Grosso precipitarono da un'altezza di circa 20 metri.
4: Ciro, nei nostri cuori.
3: Fiori, fotografie, una lettera appello affinché i 3 morti sul lavoro non siano dimenticati.
4: È un anno, ma è ancora ieri.
3: In via Domenico Fontana una commemorazione, ma anche una richiesta di giustizia.
4: Voglio ricordare questi 3 ragazzi con tanto amore, tanto rispetto e che forse quel signore che era il loro titolare, magari ancora oggi dire scusatemi di quello che ho fatto.
3: 4 gli indagati, 2 imprenditori, l'amministratore di condominio e il responsabile della sicurezza del cantiere. Nei loro confronti la procura ha concluso le indagini. Nei prossimi mesi potrebbe chiedere il rinvio a giudizio. Con gli avvocati Luigi Cinque e Andrea Cilento, presente anche il deputato Francesco Emilio Borrelli.
5: Questi uomini che sono morti sul lavoro dovrebbero essere ricordati alla stregua di vittime della criminalità, perché sono vittime di una gestione sbagliata della sicurezza del lavoro.
1: A Seiano, frazione di Vico Equense, i cittadini chiedono la tutela dell'accesso pubblico alle spiagge. L'inviato, Enzo Perone.
6: Siamo a Marina di Vico, all'antico bagno Conca della Sirena, con gli uomini della Guardia Costiera che questa mattina stanno effettuando un controllo.
7: Lo stabilimento è in regola con tutte le disposizioni attualmente vigenti.
6: Sulla battigia si può andare se si vuole fare il bagno.
7: La battigia è quella fascia di spiaggia, di litorale del demanio marittimo, cui deve essere garantita la libera fruizione. Non può essere occupata con attrezzature e dispositivi e deve essere sempre accessibile da tutta la cittadinanza.
6: Dal controllo questo stabilimento è tutto in ordine, sappiamo che purtroppo qui intorno non è stato così.
8: Mi dispiace molto che non è stato positivo in altri casi, perché sono comunque persone che lavorano. Molti vengono solo per il bagno, per fare una nuotata non puoi prendere i soldi.
9: Dove vivo in Francia le spiagge sono molto grandi, c'è lo spazio ovviamente anche per permettere alle persone di scegliere. Noi veniamo qui, ci troviamo bene, usufruiamo dei servizi.
10: Ci rechiamo alla Regina Giovanna a fare i controlli unità da diporto sotto costa.
6: Questa si chiama la bocca di porto.
7: L'ordinanza della Capitaneria di Castellammare vieta l'ormeggio a meno di 100 metri dall'imboccatura dei porti. Dopo la verifica dell'esatta posizione dell'imbarcazione rispetto all'ingresso al porto, i colleghi procederanno all'elevazione di una sanzione amministrativa.
11: Vai. Facciamo un controllo dei documenti, per cortesia.
10: I documenti sono regolari, la distanza la rispettate dalla costa.
6: Una donna comandante.
12: È stata una delle prime cose che ho fatto dopo i miei 18 anni. Amo il mare, ci vengo volentieri, mi piacerebbe che lo rispettassero tutti, perché il mare è di tutti.
1: I giovani, la criminalità e la loro punibilità, un tema molto dibattuto che è arrivato anche al Giffoni Film Festival. Ce ne parla l'inviato Ettore Del

0: Lorenzo.
1: Il tema del contrasto alla criminalità giovanile irrompe al Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni. Il governo pensa infatti di introdurre norme più severe anche per i minori, abbassando l'età della punibilità. Il presidente della regione Roberto Fico, che ieri è arrivato al festival per rispondere alle tante domande dei Giffoners, non crede che questa sia una soluzione.
2: Abbiamo visto sempre che la punibilità rispetto all'età non cambia poi le sorti di quello che accade. Quello che veramente cambia è sicuramente avere una repressione, che ci deve essere, quindi un controllo del territorio fatto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, ma allo stesso tempo tu devi creare tutte quelle condizioni che non ti permettono la devianza, e quindi la scuola, e quindi l'educazione, e quindi le piazze sociali, e quindi i cinema, le biblioteche, le aggregazioni, le associazioni, gli assistenti sociali, entrare fin dentro casa delle famiglie, la dispersione scolastica, devi portare a scuola, cioè è un lavoro di Stato molto importante che va fatto, se no puniremo dei ragazzi, nasceranno altri ragazzi che saranno a loro volta puniti o andranno in devianza. Non cambia niente da questo punto di vista.
1: Anche Massimiliano Gallo a Giffoni per la prima volta da regista con il suo film La Salita, ambientato proprio a Nisida negli anni Ottanta, non crede alle scorciatoie.
3: Se si apre un dibattito relativo al minore, ben vengano, però chiaramente dobbiamo porci, secondo me, la domanda che si pose Edoardo quando andò al Senato e disse: noi che cosa abbiamo fatto per loro? Cioè, quando tu crei un grande disavanzo culturale, anche proprio a livello sociale, e dopo qualcuno può essere più arrabbiato di un altro e non sa esprimere quella rabbia, e quindi se tu non la intercetti prima, dopo è tardi.
0: Sul litorale casertano, battelli spazza mare e droni per individuare rifiuti e scarichi abusivi. Nello Di Costanzo.
4: Operazione Mare Pulito sul litorale casertano. Anche quest'anno la provincia di Caserta ha attivato il servizio dei battelli spazzamare lungo circa 40 km di costa tra Sessa Aurunca, Cellule, Mondragone e Castelvolturno. Si tratta di due imbarcazioni ecologiche, Ecobot 750, che puliscono quotidianamente le acque e raccolgono rifiuti solidi, galleggianti e semisommersi, nonché alghe, schiume, mucillagini, idrocarburi e sostanze oleose e grasse.
5: In 3 settimane di attività siamo riusciti a prelevare circa 60-70 kg di plastica.
4: Qual è la zona del litorale Domizio che presenta le maggiori criticità?
5: La foce dei Reggi Lagni nel comune di Castelvolturno.
4: Quest'anno ci sono 3 novità.
6: Abbiamo il drone, abbiamo il ROV, che è un piccolo sottomarino che individua i rifiuti sommersi, e in più una stazione multiparametrica che monitora la qualità delle acque in tempo reale.
4: Questo drone ha una particolarità importante.
5: Ha un sensore infrarosso che riesce a individuare scarichi fognari.
4: Un progetto per la pulizia del mare che ogni anno viene incrementato sempre di più.
7: È un progetto che noi crediamo tantissimo, è al quarto anno e adesso l'abbiamo rinnovato per altri 3 anni.
4: A breve partirà anche un altro importante progetto.
7: Sì, sono 2 barriere, una per il fiume Garigliano, l'altra per il fiume Volturno. Sono barriere che serviranno a bloccare tutte le plastiche e tutti i rifiuti per non farli arrivare a mare.
0: Voltiamo pagina. A Castel Sant'Elmo, un parco giochi irriverente che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale. Andrea Caruso.
8: Giocare è una cosa seria, diceva Bruno Munari, ma quelli del PSOA Luna Park, al fossato di Castel Sant'Elmo nei weekend estivi, non vogliono neanche che ci si prenda troppo sul serio. Un parco giochi dissacrante e irriverente, dove anche chi non ha la mira giusta per centrare il bersaglio può mandare al diavolo stereotipi, bigotti e luoghi comuni.
9: Ci devi dire qual è il luogo comune che odi di più tra questi?
10: Col carattere che hai non ti piglia nessuno.
11: Alla tua età già avevo 2 figli.
8: Ma giocare qui alla Fortezza del Vomero diventa anche un atto politico. Alcune installazioni sono a cura dell'artista Rocks in the Box, che ha trasformato le stecche del calcio balilla in una biliardina. Rullare resta vietato, ma si può fare gol con Mina o Anna Magnani.
12: L'idea che dei ragazzini o degli uomini o delle donne possano comunque giocare ad un gioco che per cultura è sempre stato maschile.
8: Uno spazio culturale che può essere multiforme e trasversale.
13: Trovare una chiave pop, una chiave un po' più leggera per arrivare a questioni molto importanti come il cambiamento climatico, l'empowerment femminile con la biliardina, i diritti civili con Ricky Honors, insomma ce ne sono tante installazioni e tutte parlano di temi estremamente complessi.
14: Cogliamo l'occasione per valorizzare spazi che prima erano inaccessibili. Il pubblico

0: soprattutto quello napoletano, è variopinto, quindi cerchiamo di abbracciare un bacino di utenza quanto più variegato possibile.
1: Sarà aperto tutti i pomeriggi e la sera dal giovedì alla domenica, con una pausa dal 10 agosto al 2 settembre fino a inizio ottobre.
2: Matrimonio a Loco Rotondo per Gianluigi Donnarumma, il portiere della Nazionale, originario di Castellammare. Il servizio è di Donatella Cupertino della TGR Puglia.
3: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con un'ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
4: Di trovare casa a Loco Rotondo, perché Loco Rotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
5: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Loco Rotondo Donnarumma e spero che sia davvero una festa per tutti.
3: Gli auguri al capitano li facciamo?
5: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
6: Auguri Gigio.
7: Auguri capitano.
3: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Loco Rotondo. E per il capitano Gigio, abituato a parlare di tutto sul campo, questa volta è arrivato il gol più bello della vita.
2: Passiamo ora al calcio giocato. Continua tra allenamenti e suggestioni di mercato il ritiro del Napoli a Di Maro. Intanto è ufficiale il rinnovo di Antonio Vergara. Ivan Palumbo.
8: Il video dell'annuncio ufficiale diffuso dal club lo immortala seduto in panchina, lì dove probabilmente resterà sempre meno in futuro. Antonio Vergara ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2031, con opzione per il prolungamento, ingaggio triplicato che ora supererà il milione di euro. Un accordo che è più di un attestato di fiducia guadagnato grazie al contributo dato nella scorsa stagione dal centrocampista di 23 anni cresciuto nelle giovanili azzurre. 19 presenze in tutte le competizioni, 3 gol. Conte lo ha schierato quasi sempre da trequartista, decentrato sulla destra. In questi primi giorni di ritiro Massimiliano Allegri gli ha trovato una nuova collocazione, mezzala sinistra del 4-3-3. Il mister mi dice che posso fare questo ruolo, ha detto lui un paio di giorni fa. Mi chiede cose che ancora non so fare, devo applicarmi per riuscirci. Parole di grande umiltà che corrispondono ai fatti. Lui, piedi buoni, corre spesso più di tutti. Di tutt'altro tenore quelle di Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku. Non possiamo accettare che faccia il vice di Højlund, ha detto. Più che altro non può probabilmente De Laurentiis, una riserva di 34 anni che guadagna quasi 8 milioni più bonus, è troppo per una società che ha come priorità l'equilibrio del bilancio.
2: A Capri arriva la grande box, Francesca Martelli.
9: La box olimpica sbarca a Capri. Alle 21 alla Certosa di San Giacomo gli atleti della delegazione italiana e di quella statunitense si sfideranno in 8 incontri, sia maschili che femminili. Per la nazionale azzurra sarà un importante test di preparazione in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto che partiranno il 21 agosto. Tra i convocati per l'Italia, Irma Testa e Michele Baldassi. Il match sarà visibile su Rai 2 il 26 luglio. Per Capri è l'occasione di ritrovare una sfida con atleti di livello che mancava dal 1957, ha spiegato il sindaco Paolo Falco, che ha consegnato simbolicamente a entrambe le nazionali le chiavi della città. La Federazione Pugilistica Italiana festeggia quest'anno 110 anni, un secolo di vittorie leggendarie e di campioni. La sfida internazionale di questa sera è un'ulteriore tappa verso Los Angeles 2028.
2: Un appuntamento per la serata alle ore 20 a Napoli. Il Teatro San Carlo saluta il pubblico prima della pausa estiva con Sogno di una notte di mezza estate per la stagione di danza 2025-2026. E un altro appuntamento ad Amalfi, in provincia di Salerno, al Largo Francesco Modio alle ore 20:30, prende il via Amalfi d'autore, la rassegna letteraria inserita nel programma dell'Amalfi Summer Fest. Bene. Era questa la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 19:35, sempre su Rai 3. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.
10: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
11: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso.

0: Sull'Appennino campano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Sul Salernitano il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione su tutta la regione nei valori minimi, in tenue aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e proveniente dai quadranti meridionali con locali rinforzi. Mare poco mosso.
1: I tre.

0: occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista? L'ampia zona living.
4: Allora, la prendete?
3: La prendete.
5: Salve.
1: La prendiamo.
6: Idealista. Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno e il dolore e la febbre lo bloccano, puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
7: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
14: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10%.
15: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: Caro carburanti, governo verso un nuovo decreto. A Milano in un distributore benzina oltre i 2,60 €. Opposizioni, non è stato fatto nulla. Riattivare subito meccanismo delle accise mobili. La morte di Fakir durante un fermo di polizia. Nelle immagini sangue sul volto e sull'asfalto. La famiglia, c'erano fratture. Minacce online a Lepore. Il sindaco denuncia. L'omicidio a Eboli del giornalista Luigi Esposito, fermato giovane di nazionalità tunisina, era in un casolare abbandonato, l'ho ucciso dopo una lite, decisiva un'impronta in auto. Incendi in Francia e Spagna, le fiamme continuano a devastare la regione di Bordeaux, Madrid dichiara lo stato d'emergenza, circa 250.000 le persone evacuate. Dopo il no di Guardiola alla nazionale, Andrea Pirlo pronto a fare il CT. Accordo di 4 anni, l'ex tecnico di Juventus e Sampdoria avrebbe già scelto lo staff. Manca ancora l'annuncio ufficiale. Buongiorno, bentornati al TG3. Non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti. Il governo ragiona su un nuovo decreto legge che però garantirebbe poche risorse per i mesi estivi. Le opposizioni vanno all'attacco, governo immobile, pensano solo alla propaganda sulla sicurezza. Facciamo il punto andando in diretta a Palazzo Chigi dal nostro Mario Franco Cao. Mario.
1: Solo qualche settimana fa il governo aveva deciso di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti, ma poi col protrarsi della guerra in Iran che ha infiammato di nuovo i prezzi, adesso è costretto a tornare sui suoi passi, incalzato dalle opposizioni che lo accusano di immobilismo, ma anche dalle imprese, perché Confindustria ha denunciato, ha segnalato come le aziende siano costrette ormai a indebitarsi proprio per poter pagare le bollette. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni ne ha parlato col Ministro dell'Economia Giorgetti, si pensa a un provvedimento a breve, si immagina prima del prossimo Consiglio dei Ministri del 4 agosto perché arriverebbe troppo in là nel tempo. Tra le ipotesi c'è quella di attivare il sistema delle cosiddette accise mobili, ma potrebbe non bastare perché al momento in questo modo si risparmierebbero soltanto pochi centesimi al litro. Allora si studiano altri interventi, ma naturalmente bisogna tenere conto della ristrettezza delle risorse, insomma dei margini stretti di bilancio, e poi ci sarà da decidere come usare i 14 miliardi di flessibilità europea aggiuntiva per difesa ed energia, sapendo però che Bruxelles non consente che siano usati direttamente per gli sconti sulle bollette. Allora sul prezzo del carburante, ma anche sulla sicurezza, resta acceso il dibattito politico, i servizi di Serena Mautone e poi Patrizia Senatore.
2: Alla fine torna anche il tema dei carburanti nell'agenda di governo, dopo un consiglio dei ministri monopolizzato dal dossier sicurezza. L'ulteriore svolta securitaria è impressa con il provvedimento che rafforza l'imputabilità dei minori.
3: Il governo Meloni prosegue nel contrasto a delinquenza e criminalità. La sinistra che ha trasformato le nostre città in zone franche, diciamo, chi commette reati deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne.
2: Un modo anche per ricompattare le varie anime del centrodestra lontane dal trovare la quadra su legittima difesa e l'estensione delle intercettazioni ai cosiddetti reati spia. Massima distanza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, tanto che il decreto sul tema arriverà in aula senza un accordo politico. Manovre che per le opposizioni hanno l'unico obiettivo di distrarre l'opinione pubblica dal caro energia e dal caro carburanti. Per questo insiste su temi economici, con l'obiettivo di provare a inquadrare un altro pezzo del paese, quello, dicono, dimenticato dalla destra.
4: È incredibile che in un paese come questo la priorità di chi oggi governa sia cambiare le regole della legge elettorale per garantirsi, anziché occuparsi dei problemi concreti degli italiani che ogni giorno affrontano, a partire dal costo della benzina e dei carburanti.
2: Lo stesso fanno i 5 Stelle, che scelgono di tenere alta l'attenzione anche sul caso del Mastro. Mentre il voto d'aula si avvicina, Conte chiede alla maggioranza di rivedere la scelta della giunta che ha scudato l'ex sottosegretario alla giustizia. Due pesi e due misure per AVS, la repressione che non risparmia i minori, gli aiuti agli amici.
5: Troppo cara, troppo cara.
6: Problema grave, grave.
7: C'è chi fa il pieno, chi misura distanze e spesa perché la corsa dei carburanti non si arresta. Secondo il borsino dei prezzi medi, la benzina al self-service in città è arrivata a 1,97 € al litro, sfiorando la soglia dei 2 euro. Il diesel 2,18, prezzi più alti in autostrada, dove la verde sale a 2,06 € e il diesel è a quasi 2,25 €. A Milano il record, un distributore alla benzina a 2,63 €.
8: Siamo costretti a far benzina. E che dobbiamo fare? La macchina serve, dobbiamo per forza adeguarci. Restringiamo i viaggi.
7: Un rincaro che piomba sulle tasche degli italiani proprio mentre si chiudono le valigie e si prova a partire per le vacanze nel primo fine settimana di grande esodo sulle autostrade. Per il Codacons si va verso una stangata estiva per i cittadini. Secondo l'Associazione dei Consumatori, solo nei mesi di luglio e agosto la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quasi 2 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso. Vera emergenza sul tavolo del governo, che pensa a un nuovo taglio con il meccanismo delle accise mobili. Ma le risorse sono scarse, l'extragettito fiscale dovuto ai rincari sarà disponibile solo ad agosto. Troppo tardi, dicono dall'esecutivo, con i tecnici che cercano ora possibili spazi nelle pieghe del bilancio.
0: Scontro fra l'Associazione Nazionale Magistrati e il Ministro della Giustizia Nordio. Lo Stato non controlla le carceri, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, attaccato dal guardasigilli. Seguiamo Iari Pilati.
9: Le comunicazioni fra gli esponenti delle famiglie mafiose detenuti e quelli liberi oramai avvengono come una normale call conference fra chi sta in carcere, chi sta fuori, chi sta in un altro carcere.
10: Il procuratore di Palermo parlava di un caso di cronaca recente, un'inchiesta che ha svelato messaggi tra detenuti in Sicilia con un capo che continuava a dare ordini dal carcere di Foggia. Poi il discorso si è allargato.
9: Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono sotto il controllo dello Stato.
10: Sono invece sostanzialmente sotto il controllo, dice De Lucia, delle stesse organizzazioni criminali, che non le fanno esplodere solo perché hanno interesse a lasciarle come sono e su tutto il territorio nazionale. A esplodere allora è la polemica per queste parole. In serata il ministro Nordio risponde per iscritto che è il procuratore di Palermo ad aver perso il controllo di se stesso, offendendo la polizia penitenziaria. Se qualche fenomeno patologico è avvenuto, dice Nordio, un magistrato non può estenderlo a tutta Italia. E dire che De Lucia voleva mettere in luce problemi arcinoti, un sovraffollamento inaccettabile, il disastroso uso del carcere per persone che dovrebbero stare nelle REMS. La NM lo difende con un comunicato, è un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia. Il ministro della giustizia lo attacca in modo scomposto e inaccettabile, senza dare risposte nel merito. E l'associazione anti-racket, addio Pizzo, mette in guardia. Chi convince gli imprenditori a ribellarsi alle estorsioni, se i boss danno ordine dal carcere?
0: Ora a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir proseguono le indagini, al vaglio i tanti video che ritraggono gli ultimi minuti di vita di Fakir e le azioni dei poliziotti intervenuti. Il sindaco di Bologna Lepore in questura per denunciare le minacce di morte ricevute sui social. Il nostro inviato è Jacopo Ricca.
11: La macchia di sangue sull'asfalto che parte dal volto senza vita di Abderrahim Fakir. Un'immagine durissima che vi abbiamo mostrato ieri. Per la sua famiglia dimostra che le manovre dei due poliziotti non sono state corrette, come sostiene invece il loro avvocato Gabriele Bordoni. Ce n'è un'altra, quella della bodycam appena accesa dal caposquadra, che mostra il viso di Fakir integro, segno che fino a quel momento, nonostante la crisi psichiatrica, non si fosse ferito. Ieri, dopo l'autopsia, si era parlato di assenza di fratture, ma non sarebbe così.
12: È pacifico che l'informazione deve essere altresì estremamente corretta, e se ci sono fratture occorre dire che vi erano fratture. Alla TAC eseguita prima dell'autopsia fosse presente del sangue nelle vie aeree, questo è uno dei reperti principali che lo si ritrova nelle morti legate a meccanismi asfittici compressivi.
11: Risultato contestato dai periti delle difese, che hanno escluso segni di una manovra di contenimento sbagliata. Le tracce di cocaina riscontrate durante l'autopsia potrebbero spiegare l'alterazione di Fakir, anche se gli accessi al pronto soccorso e le richieste di visita psichiatrica tra giugno e luglio sono il segno di uno squilibrio iniziato da tempo.
13: Parlava invano, così chiamava nomi a caso.
11: A parlare è uno dei primi ad aver visto Fakir nel parcheggio di Via Svevo, nel quartiere Pilastro. È stato anche ripreso in uno dei video. Come le sembrava?
13: Uno che stava male per terra, chiamava dei nomi, mi vogliono uccidere, qua, là, stava da solo, sono andato via.
11: Poco dopo arriveranno i poliziotti, mezz'ora di attesa e poi la procedura d'arresto e la morte di Fakir.
0: Avrebbe confessato il giovane accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito a Eboli. Lo hanno individuato i carabinieri in un casolare abbandonato nelle campagne. Il racconto è di Francesca Malaguti.
7: isolato, in mezzo alle campagne di Eboli. È in questo casolare che i carabinieri hanno trovato Rida Ramumi, 26 anni, fermato e reo confesso dell'omicidio di Luigi Esposito. Dentro ci sono ancora il cibo, i materassi, le coperte, ma c'erano anche una carta di pagamento e un cellulare della vittima tra queste mura, dove l'aggressore ha tentato di barricarsi e poi fuggire prima di essere arrestato. A tradirlo, un'impronta digitale nell'auto del giornalista campano, lasciata dove è stato trovato il suo corpo 6 giorni fa. La procura aveva già a disposizione i dati e le foto segnaletiche del tunisino senza fissa dimora, già fermato in passato per un controllo in un altro casolare. Sono arrivati a lui anche tracciando il traffico telefonico di Esposito. Le indagini hanno così preso la direzione di un omicidio legato alla sfera personale del giornalista. In un primo momento si era pensato a un'esecuzione del mondo della criminalità organizzata. Invece è emerso che il loro era un incontro programmato.
14: I due certamente si conoscevano da un po' di giorni. Noi sapevamo che i due certamente erano sul luogo in cui il povero Esposito è morto. Nella notte ha confessato, spiegando anche una causale sulla quale ovviamente noi faremo accertamenti e sulla quale noi non abbiamo detto nulla e non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
7: L'aggressione spietata sarebbe sorta da una lite tra i due uomini, poi è culminata nel rogo, appiccato quando, secondo l'autopsia, Esposito era ancora vivo.
0: Ora la pagina degli esteri. La notte è trascorsa senza nuovi bombardamenti sull'Iran.

0: Iran ribadisce che non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le proprie richieste su Hormuz. Intanto il presidente statunitense Trump, incontrando la stampa accreditata alla Casa Bianca, annuncia: pronto a ricandidarmi nel 2028. Andrea Rustichelli.
1: Una serata show in pieno stile trampiano, la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, rimandata 3 mesi fa per l'incursione di un uomo armato, fornisce al presidente la scena ideale per il suo ego. Attacca un po' tutti, ovviamente i giornalisti che a suo dire diffondono fake news e poi gli avversari politici. Poco prima tuttavia erano stati assegnati alcuni premi alla stampa, tra i quali quello per l'inchiesta sui legami tra il presidente e il finanziere pedofilo Epstein. Trump conclude con la sua autoincoronazione, sarà candidato, annuncia, alle presidenziali del 28, quando avrà 82 anni. Lo farò, dice, dovrebbe essere facile, ma la realtà incalza e la scadenza elettorale più prossima sono le parlamentari di midterm, tra poco più di 3 mesi. Coi consensi al ribasso e con la guerra in Iran che rischia per la Casa Bianca di essere un pantano. Per la prima volta in 2 settimane, stanotte gli Stati Uniti hanno interrotto i bombardamenti, a parte l'intercettazione di una petroliera che voleva forzare il blocco dei porti iraniani disposto da Washington. La Repubblica Islamica, da parte sua, continua a minacciare e a tenere sotto tiro le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Attaccheremo, dicono dall'ala dura di Teheran, finché gli USA non si arrenderanno. E dall'altra parte della penisola arabica, gli alleati yemeniti, gli Houthi, sbarrano la strada alle navi saudite in transito sulla rotta del canale di Suez.
0: Sono almeno 200.000 le persone evacuate a causa dei roghi che stanno imperversando in Francia e Spagna. Il premier Sanchez, in visita nelle zone colpite da questi incendi, ammette la situazione è complessa. Facciamo il punto con il corrispondente Gavino Moretti.
2: 100.000 ettari di territorio bruciati, mai così tanti in Francia da quando esistono le rilevazioni, fa sapere il ministro degli interni Nunez. L'altro record negativo riguarda il numero delle persone evacuate, quasi 200.000 nei dipartimenti della Gironda e delle Landes, evacuati anche 6 piccoli comuni alla periferia di Bordeaux. I disagi non riguardano solo i residenti, ma anche molti turisti in vacanza lungo la dorsale atlantica. Alla Canot, un turista olandese racconta di essere stupito dalla velocità con cui le fiamme sono arrivate nei pressi del campeggio, obbligando la sua famiglia a interrompere le vacanze. Forti venti e territori colpiti dalla siccità sono gli elementi che fanno soffrire anche la Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale facendo intervenire l'esercito. Nella regione di Madrid sono 35.000 le persone evacuate.
3: Tra priorità.
2: Il premier Sanchez, in visita nell'area più colpita dai roghi, sottolinea che la priorità è salvaguardare la vita e la salute dei cittadini. Anche per questo è stata avviata una massiccia distribuzione di mascherine, con la raccomandazione agli abitanti di Madrid di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto.
0: Paura in Molise poco dopo mezzanotte per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. La gente è scesa in strada, qualcuno ha dormito nelle proprie auto, ma al momento non risultano né feriti né danni ingenti. E ora siamo alla corsa per la guida della nazionale azzurra. Sembra fatta per Andrea Pirlo, ma la FIGC per ora non conferma. Il ritratto del campione del mondo 2006 e il punto sulle trattative, tutto nel servizio di Pascal Alia.
4: La sua corsa in mezzo al campo a braccia alzate quando il cielo sopra Berlino si tinse d'azzurro. 20 anni dopo, Andrea Pirlo potrebbe avere il compito di ritingere d'azzurro i cuori degli italiani dopo 3 edizioni mondiali mancate. Si attende solo l'annuncio ufficiale e la firma sul contratto. Dunque, sfumato il sogno Guardiola, Maldini e Leonardo hanno scelto la via della sintonia. Hanno puntato su un profilo compatibile con la nuova dirigenza e la visione federale. Lo avevano chiarito in conferenza stampa. Cercavano un allenatore disposto a condividere il progetto, preferendolo a tecnici dal temperamento più ingombrante e autonomo come Antonio Conte o Roberto Mancini. Una scelta non priva di rischi, dove le certezze di Maldini e Leonardo diventano i dubbi di Malagò. Se da calciatore Pirlo ha alzato 15 trofei tra Milan e Juventus, culminati con il capolavoro mondiale del 2006, la sua esperienza in panchina è un racconto diverso. Iniziata nel 2020 con la Juventus, dove ha portato in dote Coppa Italia, Supercoppa, guadagnando anche la qualificazione in Champions, ma non la riconferma. Poi l'estero e la provincia, la Turchia, la Sampdoria in Serie B, fino alla recente

0: promozione nella massima serie emiratina con lo United FC di Dubai. Una gavetta breve, forse troppo breve per il peso specifico della panchina azzurra, ed è proprio qui che si gioca la scommessa della federazione: trasformare il campione in commissario tecnico e il ricordo di Berlino in una nuova speranza.
1: E ora è il momento di Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile, poi subito dopo la sigla, il TG3 Lis.
2: Benvenuti a Pixel. Le energie rinnovabili saranno indispensabili nel prossimo futuro, questo lo sappiamo, abbiamo visto le pale eoliche, i pannelli solari, ma ora c'è anche l'energia elettrica che si potrà ottenere alla foce dei fiumi, a produrla l'acqua dolce che incontra l'acqua salata. Vediamo.
3: Quando pensiamo alle energie rinnovabili vengono in mente il solare e l'eolico, magari i meccanismi che sfruttano il movimento delle onde, ma in questo caso si parla di qualcosa di diverso. In Francia, alla foce del Rodano, sono in fase avanzata i test per la produzione di energia osmotica. Il meccanismo di produzione si basa sul principio dell'osmosi, una semplice regola della fisica. Alla foce del fiume, l'acqua dolce incontra l'acqua salata del mare. Il progetto prevede

0: Dammi quel fucile. Riesci a vederlo di là?
1: Non si vede niente.
0: Ma come farà a scendere di lassù?
2: Ah, è facile. Mi lascerò cadere.
0: Jimmy, con i tempi come ci regoliamo? Avranno di certo qualcuno di guardia sul retro.
3: Vuoi insegnarmi a fare il mio lavoro, Cole?
0: No, ma la cosa mi interessa. Non so per quanto riuscirò a tenerli occupati sul davanti.
3: Beh, noi faremo più piano che sia possibile. Se finiamo il nostro lavoro prima che tu cominci a sparare, Bull suonerà la sua tromba.
0: E se cominciano a sparare loro prima che lui suoni la tromba?
3: Beh, in quel caso cavatela come puoi.
4: Un momento, mi è venuta un'idea.
1: Posso venire in paese con te?
0: Non sarà un bello spettacolo, sai?
1: Vorrei poterlo vedere.
0: Ma scenderai quando te lo dirò io?
1: Scenderò.
0: Monta su. Così avrò qualcosa a cui appoggiarmi.
5: E quando le sue forze sembrano abbandonarlo, un'ombra amica incontra. Ombra, le chiede, metterò piede nel cuore di Eldorado? Ci vediamo con...
0: Lo spero proprio. Ah.
4: Arrivo!
3: Che diavolo vuoi farci con l'arco e le frecce?
4: Come hai detto a Cole, dobbiamo lavorare in silenzio.
3: Ma riesci a coglierlo un granaio con quell'affare?
4: Io non tiro ai granai, solo agli uomini.
5: Su per montagne e colline, e per valli senza fine, galoppa sicuro, l'ombra risponde, se va in cerca di Eldorado.

0: Beh, Modi, tu scendi a questa fermata.
1: D'accordo.
0: Allora non mi dici niente?
1: Servirebbe a qualcosa se lo dicessi.
0: Che cosa?
1: Che è una pazzia. No, non voglio dirti niente. Andrò soltanto a comprarti una cassa da morto. Lunga un paio di metri dovrebbe bastare.
0: Modi, i McDonald's, trattienili un po'. Di loro di darci 5 minuti, corri.
1: Addio, colpi.

0: c'è uno di guardia come pensavamo.
1: Dobbiamo sbarazzarcene.
0: Riesci a colpirlo con una freccia da questa distanza, Bull?
1: E come no?
2: Ma potrebbe urlare quando verrà colpito.
1: È parecchio.
2: Fermo. Ho un'idea. Ecco, tieni questo e tienilo bene da conto.

0: diavolo stai facendo?
1: Ciao, arrivederci. Io, Pao, Paci, Facemina, io, Pao, Paci, Amedra. Ciao, Nu, ciao, Nu.
2: Che cavolo stai dicendo?
1: Oh, ci tang, Wogomi, Atila, Pao.
2: Non puoi entrare là dentro.
1: Ah, no.
3: Scusi, prego. Coraggio.
0: Va dentro, Bullo.

0: non ci aspettavamo di vederla qui, signor Thornton.
1: Salve, MacLeod.
0: Ho detto...
2: Parlo io, Jason.
3: Salve, Thornton.
4: C'è una piccola questione in sospeso fra di noi.
3: Chi di noi due è più svelto?
4: Esatto.
3: Non credo che potremo risolverla, quella questione.
4: No?
3: No. Hai la mano paralizzata.
4: Tu dammi solo il tempo di scendere da questo carro e poi vedremo.
3: Perché dovrei darti del tempo?
4: Cortesia professionale, diciamo.
0: No, MacLeod, perché dovresti dargli del tempo?
2: Curiosità, Jason.
3: Coraggio, Bull. Mira quello vicino al giovane MacDonald. E quando lo hai colpito, suona la tromba.
5: Ma pensandoci meglio, non...

0: Dov'è Sol?
1: Là dentro, sano e salvo.
2: E avevo detto di non immischiarti.
0: Papà.
2: Sono contento che non le abbia obbedito, devo dire. Ti sono molto obbligato, Joy.
0: Avevo un debito.
1: Col.
2: MacLeod. Tu non gli hai dato neanche un secondo, eh? No, hai ragione. Anche un secondo sarebbe stato troppo. Già. E mi hai fregato con un solo braccio. Dimmi, guarda. Adesso che non mi serve, si è rimesso a funzionare.
3: Succede sempre così. Ehi, Bull, che succede là fuori?
4: Il paese sta impazzendo dalla gioia. C'è festa grande stasera, non tutti vogliono ristrillare. Come va la gamba, Cole?
2: Chiedilo al dottore.
5: Oh, non tanto male. Lei sa che queste sono ferite da pallettoni, vero?
2: Mi sembrava, infatti.
5: Ma chi è che sparava a pallettoni?
2: C'era un certo giovanotto.
6: Ero io che usavo la doppietta.
5: Ma lei non stava dalla parte loro?
3: E come?
6: Beh, ve l'avevo detto che non sapevo sparare.
4: Il guaio è, dottore, che Cole gli stava davanti. È l'unico a stargli dietro quando Mississippi usa quell'arnese.
6: Anche tu, Bull. Beh, io vado a fare due passi.
4: Vedi quella ragazza?
6: Quale ragazza?
4: Quella che ti trova più bello senza cappello.
6: Ah, perché non le racconti perché lo porti?
4: No, non serve, gliel'ho già detto io. Ed è andata su tutte le furie. Dice che le hai fatto fare la figura della stupida.
6: Ah, ho un sacco di amici. Ho davvero un sacco di amici. Mi dispiace per quella gamba.
2: Ah, lascia perdere.
6: Già. Ci vediamo.
5: Signor Thornton, le farà un po' male ancora per qualche giorno, ma poi le passerà.
6: Sì.
5: E trovi il tempo di farsi operare alla schiena.
2: Beh, appena guarita la gamba, dottore.
5: L'aspetterò.
3: Ehi, Cole. Dov'è Modi?
2: Me lo stavo domandando anch'io. L'ho lasciata in fondo alla strada prima che cominciasse il chiasso. Ma vedrai, spunterà da un momento all'altro.
4: Io non ci conterei troppo.
2: Eh?
4: Ho parlato con lei a casa sua poco fa.
2: Beh?
4: Beh, se tu volessi diventare presidente, scommetto che non avresti il suo voto.
2: Ma perché? Cosa le ho fatto?
4: Beh, ha detto che era arcistufa di aspettare un uomo che se ne va in giro a far da bersaglio a chiunque abbia voglia di tirare un grilletto. Ha detto che non ce la faceva più.
2: Ha detto così?
4: Già, ha detto così ed ha aggiunto un po' di pepe e sale. La conclusione è stata che ha chiuso l'uscio a chiave.
2: Però...
3: Allora, Col, cosa farai?
2: Che posso fare? Non si discute con un uscio chiuso.
3: Bravo, molto saggio. Meglio lasciar perdere questa storia.
2: E che altro potrei fare?
3: Uno più scemo di te cercherebbe di convincerla. Ma è sbagliato far così con le donne. Ricordi che cosa è capitato a me?
2: Vuoi forse dire che sono nello stesso pasticcio in cui eri tu?
3: Ma no, non ho detto questo, Cole.
2: Pensi che farò la figura del fesso come hai fatto tu?
3: Cole, me l'hai confessato tu che non puoi star legato nello stesso posto.
2: E chi ti dice che non ne abbia abbastanza di andare in giro a vendere la mia pistola per tutta l'America?
3: Hai detto tu stesso, seduto qui.
2: Non
3: che...
2: mi mettere le parole in bocca.
3: Non te ne metto parole
2: e
3: in bocca.
2: Se mi farò dare dei consigli sulle donne da qualcuno, non sarà certamente da te.
6: Dov'è Modi?
4: A casa sua.
3: Quella è la mia gruccia.
2: Dov'è quell'altra?
3: Eccola lì, ce l'hai sotto il naso.
2: Non saprei prendere una decisione da me.
3: L'hai messa sotto il braccio sbagliato.
2: E tu come fai a saperlo? Tu l'hai usata prima sotto un braccio e poi sotto l'altro.
6: Bello amico. Cercare di impedire a un amico di fare quello che vuole fare.
4: Per fargli fare una cosa basta dirgli di non farla.
3: Colché abbia voglia di farla in partenza.
4: Pensi che resterà qui?
3: Sì, può darsi.
4: Non sarà male averlo vicino. Perché tu sei capace di aspettare un po', di trovarti un'altra ragazza e di ricominciare da capo a fare il fesso.
3: Probabile. E se tu mi lasci, Bull, potrei esserci costretto.
4: Non ho mica detto che volevo lasciare.
3: Me l'hai fatto capire.
4: No, non mi mettere le parole in bocca.
3: Tu non mi credi capace di farne una dritta. Bull, tu mi servi.
4: Cosa?
3: Ho bisogno di te, Bull.
4: Senti, se cominci ad essere gentile con me, me ne vado sul serio. Non resisterei al colpo. Ti preferisco ubriaco e villano.
3: A proposito, ci beviamo qualcosa, Bull. Oh.
4: Beh, dico, potevi anche pensarci prima, no?
2: Ottimo lavoro, sceriffo.
3: Grazie, sceriffo.
2: Sceriffo, a quanto pare non perderai il posto.
3: Già, sarà un bel paesino tranquillo quando tu te ne sarai andato.
2: Come fai a sapere che me ne vado?
3: Beh, non ci serve la gente come te qui.

0: Arrivederci da Regina, carta camomilla.
1: Da Villa Adriana a Tivoli con Alessandro Preziosi, Memorie di Adriano, questa sera alle 21.30, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21.15 su Rai 3.
2: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domani 21.20, Rai 3.
3: Pubblicità.
4: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
5: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità.
6: Di più, con La Cucina le ricette dell'estate.
7: Di più,
6: gli occhiali da sole firmati Guillermo Mariotto.
7: Di più,
6: Arbore, il Papa guardava quelli della notte.
7: Di più,
6: Argentero fa doc con la moglie.
7: Di più,
6: si è sposato il divo di Gomorra.
7: Di più,
6: è Gilda l'amore di De Martino. Di più, con gli occhiali Guillermo Mariotto, La Cucina o Enigmistica Più.
8: Più bassi, bassi, bassi, fissi lì.
9: Così va bene?
8: Ancora più bassi.
9: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad!
10: Via, via! Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
11: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
12: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
13: Shave, shave, shave!
12: Gillette Labs.
14: Enigmistica Più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica Più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
15: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo

0: al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Nuovo!
3: Con due mazzi di carte Modiano.
2: Nuovo!
3: Belen e Stefano, l'amore non finirà mai.
2: Nuovo!
3: Albano Recciso, anche Romina alle nozze.
2: Nuovo!
3: Canalis, vacanze con l'ex.
2: Nuovo!
3: Con il grande oroscopo dell'estate.
2: Nuovo!
3: Papà VIP, Fedez, Alex Belli, Carlo Conti. Nuovo! In edicola con le carte Modiano o con Enigmistica Mia.

0: Incendi, drammatica situazione in Europa, 250.000 evacuati tra Francia e Spagna, i roghi costringono a modificare ultima tappa del tour, una vittima delle fiamme a Valencia. Arriva in sala il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno. Protagonisti Tom Holland e Zendaya, coppia sullo schermo e nella vita. È la storia, dicono, di due giovani che cercano il loro posto nel mondo. Buonasera dal TG3. In primo piano dunque i violenti scontri nel pomeriggio durante la marcia dei Notav in Val di Susa. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l'assalto degli antagonisti al cantiere della Torino-Lione. Lanciate pietre, bottiglie, esplose bombe carta. Le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. Allora andiamo a vedere qual è la situazione in diretta con Caterina Cannavà.
1: Ecco, la situazione in questo momento è ancora purtroppo di tensione, eppure era cominciata come una grande festa, secondo gli organizzatori addirittura 20.000 persone, comunque erano davvero tante migliaia di giovani in questo corteo colorato che è un po' la tradizione per queste giornate, per il festival Alta Velocità, ma ad un certo punto hanno svoltato verso Giaglione, verso il presidio dei Molini e quindi verso il cantiere. Contemporaneamente stavano dando l'assalto ad un'altra parte del cantiere, quello di San Didero, il cantiere dell'autoporto che ha già costruito due svincoli sull'autostrada. Anche qui bombe carta, respinti con gli idranti e con i lacrimogeni, ma sul vero e proprio cantiere, quello di Chiomonte, appunto si registra questo attacco di un migliaio di antagonisti, tutti travisati, alcuni molti francesi, che hanno tagliato e dato fuoco a tutto quello che hanno trovato, causando quindi anche la chiusura in parte dell'autostrada e in parte anche della linea ferroviaria. I dettagli nel servizio di Paolo Piras.
2: Le fiamme che avvolgono due camionette delle forze dell'ordine, gli incappucciati che scavalcano e aprono le barriere del cantiere della TAV. Gli scontri incendiano di nuovo la Val Susa con un'azione che ha tutta l'aria di una guerriglia organizzata a tavolino. Era cominciata con il corteo pacifico che ha attraversato la Val Susa ancora una volta a rappresentare la ventennale lotta contro i cantieri dell'alta velocità nella valle. Il corteo parallelo degli incappucciati si è mosso quasi subito per suo conto. Erano almeno 200, quasi tutti sarebbero arrivati in treno e in auto da fuori la valle. Hanno attaccato in due punti e in due momenti. Prima a San Didero, affrontati da un imponente spiegamento di forze antisommossa. Tra i campi e i cancelli del cantiere, alle bombe carta e ai razzi hanno risposto i lacrimogeni. Il secondo attacco, il peggiore, è arrivato a Chiomonte, con l'obiettivo di sfondare fin dentro il cantiere. A presidiare il recinto due camionette dei carabinieri che diventano il bersaglio di bombe carta e molotov. Una delle due camionette prende fuoco. I carabinieri si muovono in plotone a evitare anche le fiamme che divampano ovunque. Gli incappucciati approfittano per entrare nel cantiere. Continuano a lanciare bombe carta e razzi, anche con mortai ricavati da tubi.

0: politico in diretta da Palazzo Chigi, Mario Franco Cao.
1: Eh sì, inevitabili le reazioni della politica, specie in giorni come questi, nei quali il centrodestra spinge tanto su legalità e sicurezza e coglie sempre l'occasione per attaccare gli avversari. Il primo commento è stato quello di Salvini: ecco i frutti violenti e avvelenati della sinistra che da tempo alimenta l'odio e la delegittimazione delle forze dell'ordine, così ha scritto il segretario della Lega e vicepremier sui social network. A seguire Tajani, una guerriglia vergognosa e inaccettabile nel silenzio di una sinistra sempre più tollerante se non connivente, e dello stesso tenore gli altri esponenti del centrodestra, da Fratelli d'Italia a Noi Moderati, no TAV, criminali, solidarietà alle forze dell'ordine. Dall'opposizione concetti simili, questi ultimi espressi anche da Renzi, solidale non solo con le forze dell'ordine ma anche con i cittadini colpiti dai disagi, e poi dice no TAV, criminali che devono pagare. Insomma, altre forti polemiche che si aggiungono a quelle già piuttosto accese seguite ai fatti di Bologna e alla morte di Abderrahim Fakir. Per ora è tutto.
0: E noi veniamo proprio all'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna. L'attenzione degli inquirenti si concentra su un nuovo video nel quale si vede una chiazza di sangue sotto la testa e sul volto dell'uomo dopo l'intervento della polizia, ma ci aggiorna in diretta il nostro inviato Jacopo Ricca.
2: Siamo tornati nel quartiere Pilastro, dove forse lo potete vedere, stanno allestendo la cena in memoria di Abderrahim Fakir per chiedere anche verità e giustizia. In questo momento la situazione è tranquilla, però c'è preoccupazione soprattutto per la manifestazione di domani, in programma domani sera, sempre qui nel quartiere Pilastro, e dopo le devastazioni di lunedì il sindaco Matteo Lepore è dovuto andare in questura a denunciare una serie di minacce ricevute via social e con messaggi privati, minacce di morte. Intanto si accende la polemica tra i legali della famiglia Fakir e quelli dei poliziotti sui risultati dell'autopsia di ieri. Vediamo la cronaca della giornata e poi l'intervista esclusiva che abbiamo fatto a uno dei testimoni oculari che hanno assistito alla contestata manovra di contenimento che sarebbe costata la vita a Fakir, e poi la linea può tornare a voi.
3: Più delle immagini della manovra di contenimento che potrebbe aver provocato la morte di Abderrahim Fakir è il video del suo corpo senza vita svelato dai poliziotti a segnare questo sabato di dolore nel quartiere Pilastro. Una macchia di sangue dietro la testa, lo stesso sangue che è stato trovato nei suoi polmoni e che secondo la famiglia dimostrerebbe che è morto per lo schiacciamento.
4: Asfissia posturale, traumatica, violenta, con segni di infiltrazione emorragica sul dorso, polmoni pieni di sangue.
3: Il legale degli agenti sostiene che la presenza del sangue non sarebbe legata alla violenta manovra di contenimento, che sarebbe invece stata corretta. Ieri era trapelata l'indiscrezione che non ci fossero fratture sulla salma. Risulta invece un piede rotto.
5: È pacifico che l'informazione deve essere altresì estremamente corretta, e se ci sono fratture occorre dire che vi erano fratture.
3: Certa è la presenza di cocaina nel corpo, ragione forse dello stato di alterazione che ha fatto scattare la chiamata al 112. Per 40 minuti Fakir sembra tranquillo, poi il blitz dei poliziotti che gli è costato la vita.
6: Io a quanto visto pensavo siamo diventati in America.
3: Domenica scorsa lei era in via Svevo, ha assistito a tutta la scena da quando Fakir era solo, poi stava male, ha visto gli agenti, interagiva con loro?
6: Ho lasciato i documenti per il poliziotto. E...
3: cioè lui ha portato i documenti ai due agenti?
6: Ha dato un foglio dentro un sacchetto di plastica.
3: Quando gli agenti hanno fatto partire la manovra di contenimento, Fakir minacciava qualcuno? Cosa ha detto all'automobilista che era lì vicino?
6: Ammazzami tu, non lascia loro prendano a me. Il ragazzo del macchina, paura per sua macchina, no? Perché Abderrahim stai a cadere sopra la sua macchina. Lui è coprito con la schiena, è rimasto lui sopra la sua macchina sul covano per coprire, nessuno cade sopra la sua macchina. In quel momento anche la polizia si sediano sopra lui e escono a bloccare.
3: Cos'è successo quando gli agenti gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino?
6: Cerca qualche modo per trovare come forzare per respirare. È girato e il poliziotto forzare la faccia a terra.
3: Lei poi è sceso per aiutare Fakir, ma dalle immagini la si vede che subito si allontana. Perché?
6: Ho visto anche il mio occhio e il naso mi hanno bruciato dall'aria, così, dal vento, perché c'è lo spray.
3: Avete capito che stava morendo?
6: Sì, l'ho visto, sta abbassare la voce e sentito il... come si chiamano? L'ultimo rumore esce da lui, ma ha detto il poliziotto non sta bene. Lui ha detto no, è svenuto. ha dato il poliziotto giù, ha girato, ha dato due schiaffe piccole così in faccia.

0: per svegliarlo e ha detto andato.
1: E sul tema della sicurezza resta acceso il confronto tra i partiti nelle ore in cui è però soprattutto il dossier caro carburanti a impegnare la politica, come ci racconta Serena Mautone, e poi vediamo le misure al vaglio del governo con Patrizia Senatore.
2: Non fanno altro che riaccendere le polemiche in un fine settimana già dominato dal dibattito sulla sicurezza. Le violenze dei Notav in Val di Susa, gli scontri finiscono subito nel mirino della maggioranza che rilancia in coro le ragioni della svolta securitaria segnata dal provvedimento che rafforza l'imputabilità dei minori.
3: Alla sinistra che ha trasformato le nostre città in zone franche, diciamo, chi commette reati deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne.
2: L'effetto è che i temi economici per la maggioranza finiscono in secondo piano, nonostante i prezzi di energie e carburanti spingano Urso a dire dobbiamo intervenire. Ma il governo scoprirà le carte solo in autunno, col cantiere della legge di bilancio, orizzonte a cui Tajani guarda con ottimismo, convinto di poter tagliare le tasse.
4: Stiamo pensando e siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo anche all'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% fino a 60.000 euro.
2: Ma per le opposizioni i dati economici indicano una realtà diversa: da un lato l'aumento della pressione fiscale e dall'altro i tagli ai servizi. Il governo, dicono, non ha nessuna strategia.
5: Gli italiani stanno già pagando carburanti alle stelle, ora basta annunci, il governo accolga subito la proposta Schlein per ridurre il prezzo di benzina e diesel.
2: Basta fischiettare, incalzano i 5 Stelle, a famiglie e imprenditori servono risposte.
6: Stipendi al palo, pressione fiscale da record e le imprese che sono addirittura costrette a chiedere prestiti per far fronte al caro energia. Il governo Meloni non fa nulla, non ha tassato gli extraprofitti delle banche, dei colossi energetici, dell'industria delle armi, non ha tagliato le accise.
2: Il governo blocca Italia, ironizza Conte, impegnato da settimane a litigare solo su legge elettorale e intercettazioni.
7: Sono no alti, altissimi, come ormai non si ragiona più.
8: Lo sa bene chi oggi si è ritrovato a fare rifornimento, da sud a nord, isole comprese, i prezzi dei carburanti continuano ad aumentare. Il record a Milano, con una stazione dove la benzina, secondo l'ultimo rilevamento, è arrivata a costare 2,63 euro. In media, secondo l'osservaprezzi del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service in città è arrivata a 1,97 euro al litro, sfiorando la soglia dei 2 euro, il diesel a 2,18, prezzi più alti in autostrada, dove la verde sale a 2,06 euro, il diesel è a quasi 2,25 euro.
9: Macchina tutti i giorni, quindi di benzina ne consumiamo e dobbiamo farla per poter lavorare.
10: Già il caro vita incide in maniera netta sulla vita di noi cittadini, l'aumento anche del carburante rende tutto ciò ancora più complicato.
8: Un'emergenza che preoccupa il governo. Si pensa ad un contenimento dei prezzi con il sistema delle accise mobili usando l'extragettito fiscale, soldi che però non saranno disponibili prima di agosto. Ad oggi, con le risorse a disposizione, si potrebbe fare uno sconto non superiore a 6-7 centesimi al litro, troppo poco per l'esecutivo. I tecnici stanno allora cercando ulteriori spazi all'interno del bilancio.
11: Fare le accise mobili è l'unica. Se un poco, risparmiamo un poco, non è che risolviamo, però perlomeno risparmiamo un poco.
1: Le notizie dall'estero, iniziamo dagli Stati Uniti, dove Donald Trump annuncia l'intenzione di ricandidarsi nel 2028 per un terzo mandato presidenziale, mentre continua ad allargarsi il conflitto in Medio Oriente. In diretta da New York, l'inviato Nico Piro.
12: La seconda volta è sempre migliore della prima, scherza Donald Trump riferendosi al fatto che la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era stata annullata 3 mesi fa per un mancato attentato ai suoi danni. Cena si è rifatta ieri sera, una battuta che consente a Trump di dire anche la mia seconda presidenza è migliore della prima, e poi aggiunge la terza sarà migliore della seconda. Precisa, sto scherzando, anche perché il terzo mandato non gli viene concesso è vietato dalla Costituzione. L'evento è cominciato come nello stile di queste serate, una sorta di tregua fra presidente e giornalisti, ma la tregua è durata pochi minuti di battute. Poi Trump ha cominciato ad attaccare giornalisti, uomini e donne del mondo dello spettacolo, avversari politici. Alla fine ha calzato il cappello Trump 2028, anno elettorale, dicendo vi do uno scoop, mi ricandido. Questa volta non ha detto sto scherzando, ma ha aggiunto lo faccio per voi, i vostri indici di ascolto altrimenti crollerebbero, andreste in bancarotta. Sulla notizia della guerra in Iran ha dedicato un breve passaggio in un discorso durato più di un'ora, ha detto loro vogliono trattare, io sto aspettando un consiglio.

0: concetto già sentito, ma per la prima volta gli Stati Uniti lo hanno bombardato dopo 13 giorni consecutivi, almeno gli Stati Uniti. Vediamo cosa è successo nel servizio di Lucia Sgueglia.
1: Una nube di fumo e fiamme si leva da Jaisan, sulla costa saudita del Mar Rosso. Sui social le immagini filmate dai residenti. Abbiamo colpito una raffineria di Aramco, rivendicano Houthi, la più grande compagnia petrolifera al mondo. È la ritorsione dopo i raid lanciati poche ore prima da Riyadh, alleato chiave degli USA nella regione, sul porto yemenita di Hodeidah, controllato dai ribelli sciiti sostenuti da Teheran, che hanno chiuso lo stretto di Bab el-Mandeb alle navi collegate all'Arabia Saudita. Un nuovo fronte. Si allarga così il conflitto in Iran ben oltre il Golfo, dopo quasi 2 settimane di attacchi consecutivi e quasi 3.400 morti in 5 mesi. L'ultima notte non ha visto le bombe americane abbattersi sul paese. Ma la tensione continua a salire per il controllo delle vitali rotte marittime in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz, paralizzato, è sempre più insidioso. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi per farle tornare indietro. Washington cerca di dirottarle su una rotta illegale e pericolosa a sud di Hormuz, accusano. Incidente anche tra una petroliera e forze militari al largo dell'Oman. Il capo della diplomazia iraniana, Rakhshi, invoca diplomazia e dialogo per risolvere il conflitto in Yemen senza scontri militari. Per le strade di Teheran, un nuovo murale lancia un messaggio diverso. La vendetta per i nostri morti è inevitabile.
2: È sempre più tesa la situazione in Cisgiordania dopo gli scontri di ieri, al via la cosiddetta operazione antiterrorismo annunciata dall'esercito israeliano, che afferma di aver arrestato oltre 70 palestinesi ricercati. In diretta da Gerusalemme la nostra inviata Lucia Goracci.
3: La città di Nablus è militarmente isolata, coprifuoco nei villaggi intorno, a cominciare da dove tutto è cominciato, il villaggio palestinese di Tello, dicevi, e l'operazione antiterrorismo che sposta in Cisgiordania battaglioni, l'ha voluto il governo al contempo, però i coloni si abbandonano ad assalti contro i villaggi, incendiano terre e serre. Tutto questo mentre poco fa dall'area cisgiordania di Massafer Yatta giunge notizia di un nuovo confronto tra palestinesi e coloni. Uno di questi, secondo la ricostruzione dell'esercito israeliano, si vede sottrarre un'arma e poi viene colpito dal lancio di pietre. Vi aggiorneremo. Intanto però 20 ONG israeliane, le storiche, si rivolgono alla comunità internazionale chiedendo di intervenire per fermare l'escalation di violenze e degli insediamenti, imputandone la genesi e le scelte del governo. Abbiamo sentito una di loro con Ivo Bonato, ma cominciamo dalla cronaca.
4: Sarra, Urif, Burin, scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai revenge checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade, uno dei 4 morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
5: You could easily say extrajudicial killing.
4: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
5: The settler is...
4: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
5: Handgun.
4: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
5: M16 rifle.
4: Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
2: E ci sono ancora vittime anche nella guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia di aver colpito navi nel Mar Caspio legate all'Iran. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con l'inviata Rai, Emma Farnè.
6: Ormai in Ucraina non trascorre giorno senza vittime per i droni. Nelle ultime 24 ore sono almeno 10 tra Kherson, il sud, Zaporizhia, Sumy, nel nord-est del paese.

0: I russi accusano anche gli ucraini, ci hanno colpito nella regione di Zaporizhia occupata, lì un raid ucraino avrebbe provocato 8 morti, alcuni diversi feriti tra cui anche bambini. Nel frattempo Zelensky dice: ho fatto colpire le armi iraniane che trasportano armi nel Mar Caspio, un annuncio che arriva peraltro a pochi giorni della visita di martedì a Washington, dove Zelensky vedrà Trump. E poi l'Ucraina fa anche sapere di aver di nuovo colpito le strutture della logistica, delle raffinerie e componenti militari in territorio russo. Arriva anche la risposta di Maria Zakharova dal Cremlino all'offerta di Crosetto su Fedorov, ex ministro della difesa, consulente per l'Italia. Dice: a questo punto potevano anche chiamare Bin Laden. Da Kiev, con Alessandro Cifarella, a voi.
1: E noi rientriamo in Italia. Scontro tra l'Associazione Nazionale Magistrati e il Ministro della Giustizia Nordio. Lo Stato non controlla le carceri, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, attaccato dal guardasigilli. Sentiamo ieri Pilati.
2: Noi paghiamo il fatto che le carceri non sono sotto il controllo dello Stato.
3: Parlava partendo da un dato di cronaca, il procuratore di Palermo. Un'inchiesta che ha svelato comunicazioni tra detenuti siciliani e un capo che dal carcere di Foggia dava ordine al clan usando 4 smartphone.
2: Le comunicazioni fra gli esponenti delle famiglie mafiose detenuti e quelli liberi oramai avvengono come una normale call conference fra chi sta in carcere, chi sta fuori, chi sta in un altro carcere.
3: Il ministro della giustizia non ha gradito, soprattutto il passaggio in cui il capo della procura, simbolo della lotta alla mafia, diceva che a fronte di un sovraffollamento inaccettabile e dei problemi cronici, le carceri non esplodono solo perché le organizzazioni criminali hanno interesse a lasciarle come sono e in tutta Italia. Nordio risponde per iscritto con toni non proprio istituzionali. È De Lucia ad aver perso il controllo di se stesso, interviene l'ANM.
4: L'allarme sulla situazione delle carceri lanciata dal procuratore di Palermo andrebbe presa molto sul serio da tutte le istituzioni, a partire dal ministro della giustizia, il quale invece ha colto l'occasione per una reazione scomposta e inaccettabile. Ribadiamo la nostra vicinanza al procuratore De Lucia e a tutto il personale della polizia penitenziaria che svolge con grande professionalità un ruolo delicatissimo.
3: E il comitato antiracket a Dio Pizzo avverte: se i mafiosi hanno contatti fuori dal carcere, gli imprenditori hanno più paura a denunciare le estorsioni. Il procuratore ha sollevato un problema e il ministro, fanno notare, potrebbe rispondere nel merito.
1: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Luigi Esposito, trovato senza vita nelle campagne di Eboli, un 26enne tunisino confessa di averlo ucciso dopo una lite. Francesca Malaguti.
5: Gli ultimi giorni li ha trascorsi nascosto in questo casolare nelle campagne di Eboli, Rida Ramumi, 26 anni, l'uomo che ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito. Lo ha fatto dopo che i carabinieri lo hanno fermato, determinante per portargli sulle sue tracce un'impronta digitale trovata nell'auto del giornalista campano, lasciata dove è stato trovato il suo corpo 6 giorni fa. La procura aveva già a disposizione le foto segnaletiche del tunisino senza fissa dimora, destinatario di un obbligo di rimpatrio e già fermato in passato per un controllo, e lo ha individuato tracciando il traffico telefonico della vittima.
6: La cattura è stata molto rocambolesca, io dico per le modalità di reperimento. Questa persona non ha una fissa dimora, vive in case di fortuna, come tanti fantasmi che purtroppo ci sono in quella zona. Una volta individuato, lui ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato un tentativo diciamo assolutamente vano.
5: Gli abiti, il cibo, i materassi. Nel casolare c'erano tutti gli oggetti quotidiani di Ramumi, ma anche una carta prepagata e un cellulare della vittima. I due sarebbero arrivati insieme sul luogo della spietata aggressione, forse iniziata dopo una lite, poi culminata nel rogo, appiccato quando, secondo l'autopsia, Esposito era ancora vivo.
6: I due certamente si conoscevano da un po' di giorni. Nella notte ha confessato, spiegando anche una causale sulla quale noi non abbiamo detto nulla e non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
1: E ancora emergenza incendi in Europa, critica la situazione in Francia e Spagna, 250.000 le persone evacuate, una vittima a Valencia. Il corrispondente Gavino Moretti.
7: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a

0: 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
1: E ora in India, dove gli studenti, dopo settimane di manifestazioni, ottengono le dimissioni del ministro dell'istruzione. Pier Damiani D'Agata.
2: Ha telefonato un tuffo di gioia. Il capo del movimento studentesco annuncia la vittoria alla piazza. Ce l'abbiamo fatta, dice Dipke. Dharmendra Pradhan si è dimesso. Viva il potere studentesco! Nelle strade gremite esplode la festa dei giovani indiani. Le loro richieste sono state accettate. Adesso potranno tornare a casa. Dopo quasi un mese di manifestazioni, il ministro dell'istruzione, fedelissimo e influente rappresentante del partito di governo, ha presentato le dimissioni. Un evento con pochissimi precedenti in India. Nei 12 anni di potere del Bharatiya Janata Party, rare le critiche. Poi è arrivato il cosiddetto popolo degli scarafaggi, gli studenti, con il loro leader. Abhijit Dipke ha portato sulla rete il dissenso di oltre 20 milioni di ragazzi per un sistema corrotto e un mercato del lavoro con poche porte aperte. La scintilla, la frode nel test d'ingresso alla facoltà di medicina che ha provocato decine di suicidi in tutto il paese. Non chiedo niente, spiega quest'uomo. Vorrei solo riavere mia figlia indietro. Voleva essere un dottore, indossare un camice, ma il suo sogno è svanito. In 100.000, nelle piazze di Nuova Delhi, picchiati brutalmente dalla polizia, hanno combattuto una lotta per la democrazia contro la linea dura del premier Modi, la cui stabilità è adesso minata dalle stesse piattaforme social che in passato hanno contribuito al suo successo.
1: Polemiche per l'ispezione in un liceo di Roma decisa contro un professore che ha inviato una lettera su Gaza agli ex studenti. Seguiamo Gabriele Carletti.
3: Aveva atteso l'esito degli esami per inviare la lettera. Non dimenticate Gaza, l'esortazione agli ex studenti. Lui, un professore del liceo Vivona di Roma, non dimenticherà l'estate 2026. È sotto indagine fino a martedì, quando sarà sentito, non parlerà. Lo fanno i rappresentanti degli studenti, convocati come testimoni.
4: Sono stati messi davanti a due ispettori che hanno fatto domande del genere: parlate di attualità all'interno della scuola, se ci sono dei professori che vi fanno pendere da un lato o dall'altro della storia, come se l'attualità non fosse un tema per sviluppare il proprio pensiero critico.
3: Da inquisizione denunciano. L'accertamento è stato deciso dall'ufficio scolastico del Lazio, si smarca il Ministero dell'Istruzione, un atto dovuto. La lettera certo non è neutrale, mette in fila le complicità, ma è soprattutto un appello a restare umani.
4: Il suo è stato particolarmente toccante perché non è stato il semplice messaggio ragazzi inseguite i vostri sogni.
3: Succede però che la lettera esca dalle chat, da destra scatta l'accusa di faziosità e indottrinamento e partono gli ispettori, un copione che si ripete. Dal liceo di Cesena nel mirino per aver punito con la lettura di un saggio sul razzismo gli autori di questo striscione, definito condivisibile dal ministro Valditara. E poi Marostica, dove l'ispezione ha colpito le insegnanti della primaria che hanno organizzato una gita a Trieste tra i volontari che accolgono i migranti, un progetto di educazione civica col consenso dei genitori. Oggi, due mesi dopo, trapela che non c'è stata alcuna irregolarità, ma il messaggio è passato, lamentano prof e studenti. Scoraggiare impegno civile e dissenso.
1: E ora vi raccontiamo la storia di Pasquale Centrone, malato di SLA, lamenta la mancanza di assistenza e lancia un appello per ricorrere al suicidio assistito non previsto in Puglia, la sua regione. Vediamo con Elisa D'Alto.
5: tutto il mondo di Pasquale dietro un PC, grazie a un puntatore oculare, può tradurre i pensieri in parole e scrivere sui social o comunicare con familiari e amici. Da 19 anni Pasquale Centrone, ristoratore di Polignano a Mare, è affetto da SLA. La sua è una patologia che richiede assistenza medica.

0: costante, la ASL gliela fornisce ma solo di giorno, poi dopo le 19 subentra una badante che deve pagarsi di tasca propria. Non basta, denuncia, e così ha lanciato un appello diretto al governatore della regione Puglia chiedendo di accedere al suicidio assistito.
1: Non è possibile avere tale assistenza? Allora io mi sottopongo al suicidio assistito e chiedo e nomino il neo governatore della regione Puglia, Antonio De Caro, come esecutore testamentario per questa mia decisione.
0: Quasi una provocazione per lui che vorrebbe vivere, ma non così. In Italia non c'è ancora una legge sul fine vita. Solo 3 regioni si sono mosse, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Accanto a Pasquale c'è sua sorella Pina. In Italia, secondo l'Istat, sono 12 milioni i caregiver, persone che aiutano un familiare, gratuitamente e con grandi sacrifici. La storia di Pasquale è quella di tantissime altre famiglie che davanti al dolore e alla malattia si sentono sole.
2: Grazie del vostro sostegno a questa giusta causa.
3: Voltiamo pagina, primo vero weekend di esodo estivo, bollino rosso sulle strade italiane, oltre 26 milioni i veicoli in viaggio nonostante il caro benzina. Diana Fichera.
4: È favoloso il Gargano, favolosa anche la spiaggia, tutto questo posto incantevole.
5: Veniamo da Siena, mare pulito, si mangia bene.
6: Qualcuno alla meta agognata è giunto già qualche giorno fa, ma il primo vero esodo dell'estate è scattato ufficialmente oggi. 27 milioni di veicoli in viaggio nel weekend, 2 giorni da bollino rosso, le prove generali dell'agosto che verrà. ANAS ha sospeso l'80% dei cantieri e la circolazione dei mezzi pesanti nelle ore clou. Alle porte di Bari la polizia locale è impegnata in una campagna per la guida responsabile.
7: Prima di mettersi in viaggio, di controllare lo stato dell'auto, altre regole, cellulare, la cintura.
6: I flussi del traffico dicono che il mare è sempre il preferito, fra gli stranieri vanno forte le città d'arte. Tanti turisti questa mattina in una Milano che finalmente respira dopo il gran caldo. Una quota consistente invece dalle città scappa alla ricerca di natura e silenzio. Qui siamo in Valpusteria, in Alto Adige.
8: Noi andiamo adesso al lago, se ricordo bene il nostro programma. Ci godiamo questo panorama meraviglioso, questo fresco stupendo.
6: Che siano laghi o fiumi, mare o piscine, l'importante è bagnarsi in modo sicuro, evitando shock termici e sforzi eccessivi. Oggi in 250 località bandiera blu, campagne informative e manifestazioni nella giornata mondiale dedicata alla prevenzione dell'annegamento. Oltre 600 le persone morte in Italia fra il 2024 e il 2025. In Lombardia, nell'ultima settimana, quasi una vittima al giorno e il triste controcanto dell'estate. Le vittime, soprattutto anziani e bambini.
3: In arrivo nelle sale il quarto capitolo della saga di Spider-Man con Tom Holland protagonista. Marco Cosenza.
9: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
10: Cosa succederebbe se tutti si dimenticassero di voi, anche quelli che avete salvato? Se lo chiede anche uno sconsolato Peter Parker che in Spider-Man Brand New Day è alle prese coi nemici di sempre.
9: Che mi sta succedendo?
11: Mi sono mancato, Spidey?
10: E con uno più subdolo che si insinua anche sotto le maglie del suo costume.
12: Ehi, hey, Spider-Man! Tutto ok? Ti sei liberato del mostro che hai dentro?
13: Penso che andrò a vedere come sta MJ.
14: Every time I watch Peter, I feel like...
10: Ogni volta che lo vedo così vorrei attraversare lo schermo per abbracciarlo, dirgli di prendersi una pausa, racconta Zendaya, nei panni di una Mary Jane che nel film non riconosce più Peter, anche se...
14: I would say...
15: What is meant to be...
14: Will always be.
10: Ciò che è destinato ad accadere accadrà sempre, le fa eco Tom Holland, in coppia con lei nella pellicola e nella vita, spalla a spalla come i loro personaggi, al di là dei superpoteri.
14: A very human story, which
10: è la storia umanissima di due giovani che cercano il loro posto nel mondo, racconta l'attrice. Un posto da scoprire, ricostruire mattone dopo mattone, dalla perdita alla riscoperta di sé, l'alba di un nuovo giorno.
16: È come una sorta di... rinascita.
3: La nostra informazione torna alle 22:55. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona serata.

0: senti bloccato?
1: Yes!
0: Goditi la pausa! Scopri Alesto in esclusiva da Lidl. Da giovedì, mandorle a 2,79€. Lidl, vale davvero!
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
0: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ogni anno sogno l'estate, almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
4: E il prurito?
3: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
5: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.

0: Scusate, avete visto la nonna?
1: È nella zona divani.
0: A divani. Nonna!
2: È andata di là.
0: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh. Arredissima, dove la vita è issima.
3: Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non-stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non-stop.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Con Voyage Privé, l'esclusività si può assaporare con una cena offerta. Perché accontentarti dell'ordinario quando puoi avere il meglio? Voyage Privé, regalati un upgrade.
2: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.

0: Ha confessato l'omicidio di Luca Esposito, il 26enne arrestato in un casolare. Il procuratore di Salerno è stato come cercare un fantasma. Vittime e omicida si conoscevano. Cittadini e commercianti del centro storico di Napoli manifestano per chiedere più sicurezza. Sabato scorso due ragazzi feriti da una banda di giovanissimi armati di coltelli. Il contrabbando di sigarette resta un grosso affare per la criminalità. L'Italia, da principale mercato di vendita, è diventata il centro di produzione delle bionde. Festival di Gifoni stasera, gran finale con le premiazioni. Il direttore artistico Apolito: i ragazzi non si arrendono alla realtà, ma ragionano su come costruire il futuro. Calcio, a Di Maro parla Capitan Di Lorenzo: con Allegri approccio positivo, stiamo cercando di capire le sue richieste. Napoli è casa mia, mi piacerebbe chiudere la carriera con gli azzurri. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In apertura parliamo dell'arresto del 26enne che ha confessato l'omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli. È stato rintracciato dai carabinieri in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo in cui il corpo del cronista sportivo era stato dato alle fiamme. Il servizio di Alessio Aversa.
1: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Nella

0: Notte, i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio terminato nel più drammatico dei modi, lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: Un'impronta digitale, questo è il punto di partenza di una complessa attività investigativa. Ricostruiamo le indagini sul delitto nel servizio di Claudio Pappaianni.
2: Noi fin dall'inizio, fin dai primissimi giorni, avevamo chiaro qual era l'obiettivo, proprio grazie anche a quest'impronta digitale che avevamo trovato sull'autovettura.
3: Le indagini si sono da subito concentrate su quella traccia ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima, un'impronta digitale di quello che il procuratore di Salerno Raffaele Cantone definisce un fantasma.
2: Questa persona non ha una fissa dimora, vive in case di fortuna, come tanti fantasmi che purtroppo ci sono in quella zona. È stato complicatissimo individuarlo, malgrado i carabinieri attraverso il ROS avessero messo in campo strumenti di tecnologia elevatissima.
3: Grazie alle analisi dei tabulati telefonici, in poco tempo si stringe il cerchio sul 26enne.
2: I due certamente si conoscevano da un po' di giorni, noi avevamo prova dei contatti telefonici che sono stati fondamentali per concludere le indagini. Noi sapevamo che i due certamente erano sul luogo in cui il povero Esposito è morto.
3: Ci sono voluti due giorni di ricerca per individuare il casolare abbandonato dove si nascondeva. Un tentativo di fuga alla vista dei carabinieri, poi la resa e la confessione.
2: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità e spiegando anche una causale sulla quale ovviamente noi faremo accertamenti e sulla quale noi non abbiamo detto nulla e non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
1: Il contrabbando di sigarette è ancora un affare per la criminalità. L'Italia, da principale luogo di commercio, è diventata quello di produzione. Ci spiega tutto nel servizio Antonella Maffei.
4: Possibile che ancora nel 2026 si parli di contrabbando illegale di sigarette, come negli anni 80, fino agli anni 70?
5: Sì, però con una profonda differenza. Noi avevamo il monopolio dello smercio delle sigarette di contrabbando. Adesso l'Italia è diventata un crocevia nella fabbricazione.
4: Addirittura?
5: Sì, nel senso che arriva il greggio dall'estero, prevalentemente dal Maghreb, ma anche dalla zona balcanica, dall'est europeo, e viene lavorato in queste fabbriche clandestine che poi distribuiscono il prodotto prevalentemente in Francia, perché in Francia, per una politica dei francesi sulle accise, è diventata appetibile la sigaretta di contrabbando.
4: Sono all'ordine del giorno i sequestri di tonnellate di bionde da nord a sud, prodotte in capannoni insospettabili che utilizzano manodopera nero e che mandano in fumo centinaia di milioni di euro in termini di accise e IVA sottratti alle casse dello Stato. Di traffico illecito di tabacchi e sigarette elettroniche si è parlato alla Camera di Commercio a Napoli, un confronto organizzato da Maciste, Osservatorio sulla criminalità agroalimentare e Coldiretti.
6: La concorrenza sleale la subiamo anche noi come agricoltori. Consideri che il tabacco italiano ha un valore di oltre il 30% dell'intero prodotto realizzato in Europa ed ha degli standard qualitativi molto alti, perché ha un contratto di filiera decennale dove abbiamo messo dentro un sacco di investimenti, un sacco di ammodernamenti e innovazioni attraverso una ricerca spinta, e abbiamo sicuramente delle buone pratiche agricole, delle buone pratiche del lavoro che altri paesi non hanno.
1: A Napoli, manifestazione di commercianti e cittadini del centro storico per chiedere più sicurezza. Una settimana fa una banda di giovani aveva ferito due ragazzi. Giorgio Saracino.
7: Tra poco il sit-in stop alla violenza in centro, qui davanti all'Università Orientale di Napoli, perché che succede qui?
8: Ma guarda, negli ultimi mesi abbiamo avuto degli episodi incresciosi tra violenze, sparatorie, accoltellamenti, e sinceramente noi abbiamo paura di la

0: ed abbiamo paura che non siamo tutelati. Questo, precisamente solo queste parole qua, noi non siamo tutelati, ci sentiamo, siamo impauriti di tutto quello che sta accadendo in questa città.
1: Anche lei come lavoratrice qui del posto?
2: Assolutamente sì, io lavoro qui da tempo, siamo tutti ragazzi giovani, volenterosi, viviamo tutti in centro, abbiamo tutti paura a chiusura, è tutto chiuso, non c'è nulla. Chi protegge noi?
1: Che tipo quindi di risposte chiedete?
3: Ma noi chiediamo risposte, fondamentalmente a tante domande che abbiamo posto alle istituzioni in generale, alle quali non abbiamo risposta. Quindi fondamentalmente come associazioni, come cittadini, come residenti, come ragazzi, chiediamo delle risposte che i tavoli che sono stati aperti non ci danno. Questo è un fatto gravissimo, perché poi la nostra risorsa, le nostre capacità non sono messe a frutto, perché potremmo collaborare per portare un risultato e creare un progetto notte, dare una visione alla notte napoletana. Invece le chiusure solamente le limitazioni sicuramente non risolvono il problema che stiamo osservando.
1: Studio.
4: Controlli in mare della Guardia Costiera lungo la costa napoletana. Sentiamo l'inviato Enzo Perone.
5: Verifiche negli stabilimenti balneari dell'onorevole Borrelli questa mattina a Pozzano. Alcuni concessionari costruiscono barriere che arrivano fino al mare. La battigia deve restare libera, nessuno può trasformare la spiaggia in un recinto privato, denuncia il deputato, mettendo a confronto come fosse accessibile l'arenile in una foto in bianco e nero rispetto a oggi.
6: Sulla litoranea di Torre del Greco ci sono 20 concessioni per gli stabilimenti balneari.
7: A giugno abbiamo dato una vademecum ai concessionari, dove venivano sintetizzate tutte le disposizioni che dovevano avere per essere a norma, e gli esiti dei controlli sono stati tutti positivi, tranne in un caso dove abbiamo evidenziato e sanzionato la mancanza dell'assistente bagnante.
6: Quante sanzioni amministrative?
7: Più di 50.
6: Quali sono le infrazioni più frequenti?
7: I pescatori sportivi spesso utilizzano attrezzatura non conforme, effettuano la pesca in apnea con il fucile carico già nella fascia riservata esclusivamente alla balneazione, che è una cosa pericolosissima. Abbiamo sequestrato più di 2 chilometri di rete nell'ultimo mese. Altre infrazioni riguardano la conduzione delle unità motore sottocosta e la conduzione di unità motore prive della copertura assicurativa.
8: Buongiorno, ci favorite un po' i documenti per un controllo? Controllo documenti regolare, possiamo compilare il verbale delle operazioni compiute per il rilascio del bollino blu. Significa che l'imbarcazione è già stata controllata e all'atto del controllo aveva tutti i documenti in regola e tutte le dotazioni a bordo.
6: Se voi vedete il bollino blu, a meno che non ci siano evidenti infrazioni, passate al prossimo diportista.
8: Così passiamo al prossimo diportista, perché significa che è già stato controllato.
9: Questo è il bollino blu, okay, grazie.
10: Da 26 anni c'ho la patente.
6: Oggi era una giornata un po' di maretta.
10: Perciò stavo rientrando, perché veramente non si può uscire, e domani sarà ancora peggio e quindi ci saremo a casa.
4: Un punto panoramico di Capri con vista sui Faraglioni sarà dedicato a Peppino di Capri, lo ha annunciato l'assessora comunale alla cultura Melania Esposito. La giunta ha già avviato l'iter per intitolare la piazzetta Belvedere di Tragara al grande Peppino di Capri, ha detto l'assessora Esposito. E parliamo ancora di Capri nel prossimo servizio, perché con Claudia Marra abbiamo cercato di capire quanto l'Isola Azzurra sia accessibile per i nostri amici a quattro zampe. Vediamo.
11: Iniziate le vacanze e Dumbo taglia piccola bulldog francese, segni caratteristici, occhi dolci e orecchie XL, ha voglia di visitare Capri. Al Molo Beverello esibiamo il libretto di buona salute e paghiamo 5 euro per il biglietto animale. Dumbo sale in aliscafo ed è libero di scegliere dove sdraiarsi. Arrivati a Capri, scopriamo che ci sono diverse alternative per visitare l'isola con un cane.

0: salire il cane in taxi?
1: Assolutamente sì, il cane può salire, c'è anche il suo supplemento.
0: Quanto costa?
1: 3 euro.
0: Il cane col trasportino quanto costa?
2: Ci prendiamo 8 euro più IVA.
0: Quindi arriva in 10 euro?
2: Sì.
3: C'è chi mi dice che sono folle o che sono fortunato.
0: Abbiamo appena acquistato i biglietti per salire in funicolare. 2,50 euro per una persona, 2,50 euro parimenti per l'animale.
3: Di vita. Forse continuo a dire
2: da possessore di cane è bellissimo ospitare i nostri

0: nostri amici a quattro zampe. Mediamente abbiamo una decina di cani al giorno. Logicamente la maggior parte sono cani caprisi.
1: Dumbo arriva in piazzetta Capri e cammina trionfante come le grandi star. Andiamo a controllare se può salire anche su un pullman.
2: 5 euro due biglietti.
1: E invece se è di grande taglia quanto paga?
2: Grande taglia non è possibile.
1: Non lo fate salire?
2: Esattamente.
1: Volevamo sapere se c'è posto per il cane.
3: Assolutamente sì, c'è posto per il cane, io ne ho 4.
1: Quanto costa l'ingresso del cane?
3: Nulla.
1: Quindi solo sul solario?
3: Questo perché? Perché c'è un'ordinanza comunale che vieta l'accesso ai cani in spiaggia.
1: Scopriamo che anche i gatti sono molto amati a Capri. C'è chi li porta in giro al guinzaglio. Col gatto ci va in giro?
4: Sì, quando riesco sì.
1: Sempre il gatto dietro?
4: Sì, in modo che non si perda, che si ambienti nell'isola, che abbia contatto con la gente.
1: Senta, e l'isola come accoglie gli animali, secondo lei, sui trasporti, in giro?
4: Molto bene, molto.
5: Tempo di bilanci per il Festival di Giffoni che stasera si concluderà con le premiazioni. L'inviato Ettore De Lorenzo.
6: La 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni chiude stasera con la proclamazione dei film vincitori, visti e votati dai 5.500 giovani giurati provenienti da 35 paesi di tutto il mondo, divisi per fasce d'età. Un'edizione che è stato il solito eccezionale condensato di emozioni per i ragazzi che qui si sentono davvero protagonisti.
7: Ogni volta si piange, si ride, si scherza, però forse è proprio questo quello che ci porta l'anno seguente a porsi solo una domanda: quando ci rivediamo?
6: Nella consueta conferenza stampa di chiusura, la soddisfazione del direttore artistico Luca Polito.
8: Siamo felici perché i primi giorni, di fronte alla domanda quali sono le cose impossibili, la risposta era quella che tutti ci aspettavamo: niente è impossibile, possiamo fare tutto. Per i primi due giorni, andando avanti, invece hanno cominciato a segnalare dei punti in cui si sono voluti fermare, hanno ragionato insieme.
9: Cioè la realtà ha preso il sopravvento, diciamo, sull'idealismo in qualche modo.
8: La realtà ha preso il sopravvento, ma in un luogo in cui non ci si ferma poi di fronte al muro della realtà, ma si comincia anche a dire: ma la realtà dipende anche da come la vogliamo costruire noi.
6: Il presidente della regione, Roberto Fico, d'altra parte, l'ha detto chiaramente.
10: In un momento in cui i social media, il digitale corre così velocemente e a volte invece di favorire gli incontri potrebbe anche limitarli, oggi il fatto di riunirsi tutti quanti qui in un incontro fisico, reale, importante, crea condivisione, partecipazione e dà una maggiore sicurezza, secondo me, di sé in relazione all'altro, e questo Giffoni lo può fare sempre meglio in un momento in cui le divisioni possono essere tante.
6: Insomma, è impossibile non dar ragione a François Truffaut, che definì quello di Giffoni il più necessario tra tutti i festival.
5: Si chiude con circa 20.000 presenze in due giorni la nona edizione del Noisy Naples Fest, festival di musica rock che si è tenuto alla Mostra d'Oltremare. Ieri la seconda serata con i Planet Funk, i Subsonica, in tour con un nuovo album per festeggiare i 30 anni di attività, e infine i Kasabian nella loro unica data italiana di quest'anno. E durante la due giorni di musica il pubblico della Mostra ha potuto celebrare anche la reunion dei Blue Vertigo a Napoli, l'unica tappa campana del loro tour. Vediamo l'intervista.
11: Il tempo sembra non essere proprio passato per i Blue Vertigo, che sono tornati a Napoli nella formazione originale con la stessa carica di oltre 20 anni fa.
12: Sono cambiate tante cose, noi ogni tanto devo dire che ci sentiamo un po' fuori dal tempo, come giustamente dice la nostra canzone, fuori dal tempo. Però la musica di oggi ha perso delle cose che noi invece avevamo e coltivavamo molto, che era per esempio l'armonia.
11: Al Noisy Naples Fest della Mostra d'Oltremare, quarta tappa del loro tour estivo dopo la reunion, unico appuntamento campano per questa stagione, la band milanese trova un pubblico entusiasta e tra loro molti giovanissimi.
13: Vuol dire che c'è comunque una generazione comunque attenta e che magari non ha avuto l'opportunità di vederci un tempo.
11: Un motivo in più per credere in quello che stavolta sembra davvero il proseguo di un cammino più che un'operazione nostalgia. In cantiere nuovi inediti, lascia intendere la band, ma ora è il momento dei live, dal titolo che è tutto un programma, Essere Umani.
13: Diciamo che c'è uno sbilanciamento verso la violenza e l'arroganza, che è sempre più grave

0: e disumanizzante.
1: Che effetto fa tornare a cantare a Napoli?
2: Napoli è una città estremamente musicale, molto diversa dal resto dell'Italia, perché Napoli...
0: Anche perché è una tradizione musicale che viene mantenuta.
2: A dire la canzone la nasa Napoli, e certamente gamminga tutti i torti, così inizia così, mia bella Madonnina, no? Dicono la canzone nasca Napoli e certamente non l'hanno torto. Napoli dovrebbe essere, cioè, il diritto d'autore non su una canzone, sulla canzone.
3: Siamo al calcio, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo racconta come la squadra stia assorbendo principi e dettami del gioco di Allegri. Vediamo il servizio di Ivan Palumbo.
4: Il fatto di chiudere la carriera, se mi chiedi se mi piacerebbe, ti rispondo di sì. Questo sicuramente, perché è la mia 8ª stagione che sono a Napoli, ormai è diventata veramente casa.
5: Cuore di capitano con il sorriso sulle labbra, come un po' tutta la squadra nel ritiro in Trentino.
4: La cosa che può saltare all'occhio, ecco, in questi primi giorni, che stiamo usando molto di più la palla rispetto agli scorsi anni. Gli allenamenti sono intensi, l'intensità è altissima, il mister vuole che non sbagliamo sotto l'aspetto tecnico. Quando c'è quelle 2 ore che si lavora vuole il massimo impegno da parte di tutti, ma poi è una persona che sta comunque molto a contatto con noi, che gli piace anche scherzare.
5: Anche se poi Di Lorenzo lo sa, l'obiettivo è sempre lo stesso.
4: Vincere qualcosa nell'anno del centenario sarebbe qualcosa di unico.
5: Trofei si intende, non certo le amichevoli, quelle servono ad altro. Male la prima con l'Arezzo, domani alle 18 sfida alla Carrarese, senza Neres che però è tornato a correre a Di Maro, per ora da solo dopo i problemi al ginocchio sinistro, forse senza Alisson, 2 allenamenti saltati, 1 differenziato, con Vergara mezzala sinistra e fresco di rinnovo di contratto fino al 2031. Napoletano, tifoso del Napoli, cresciuto nel Napoli, 23 anni, corsa, piedi buoni, quello che sa fare continua a mostrarlo. Bravo!
3: A Baia Domizi arrivano i dinosauri. Alessia Meloni.
6: I giganti del Mesozoico invadono la pineta dei pini di Baia Domizia, unendo il brivido preistorico con riproduzioni a grandezza naturale. Tra ruggiti cibernetici e selfie tematici, l'evento trasforma la passeggiata estiva in un'avventura ad alto tasso di realismo. È la Dinosaurs Experience.
7: Sarà un'estate giurassica qui a Baia Domizia fino al 23 agosto. Tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte ci sarà Dinosaur Experience.
6: Non una semplice mostra, ma un percorso immersivo che restituisce vita a creature scomparse milioni di anni fa attraverso sofisticati animatroni capaci di muoversi, respirare, emettere suoni e sorprendere il pubblico con un realismo che lascia senza fiato.
7: Abbiamo portato qui circa 20 riproduzioni di dinosauri in grandezza naturale che prenderanno vita. I nostri visitatori potranno scoprire il colore della loro pelle, le loro dimensioni e di cosa si cibavano i dinosauri.
3: È tutto, buona serata.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania tempo instabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo irregolarmente nuvoloso con fenomeni anche temporaleschi dalle ore pomeridiane. Sull'Appennino campano nubi in aumento con rovesci e locali temporali tra pomeriggio e sera. Ampie aperture in nottata. Sul Salernitano nuvolosità irregolare, in intensificazione dalla serata e con deboli precipitazioni notte tempo. Le temperature tenderanno ad aumentare.
9: Brio Rossa, la potenza del gusto.
10: Bontà o salute?
11: Bontà e salute.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
12: Set.

0: libertà.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Enigmistica più, con ancora più giochi, più divertimento, più soddisfazioni. Un bel modo di allenare la mente. Cruciverba originali, rebus e sudoku firmati dai migliori autori italiani. Enigmistica più, è in edicola, solo 50 centesimi. Geniale, no? Cairo Editore.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Lenor perle profumate. Aggiungile prima di ogni lavaggio per scatenare un tornado di freschezza non stop. Sprigiona gradualmente un profumo così intenso che ti accompagna per tutta la giornata. Non l'hai ancora provato? Lenor perle profumate. Un tornado di freschezza non stop.
8: Nuovo!
9: Con due mazzi di carte Modiano.
8: Nuovo!
9: Belen e Stefano, l'amore non finirà mai.
8: Nuovo!
9: Albano Recciso, anche Romina alle nozze.
8: Nuovo!
9: Canalis, vacanze con l'ex.
8: Nuovo!
9: Con il grande oroscopo dell'estate.
8: Nuovo!
9: Papà VIP, Fedez, Alex Belli, Carlo Conti. Nuovo! In edicola con le carte Modiano o con Enigmistica Mia.
10: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: C'è qualcuno qui sull'isola, sì, che ha vinto il jackpot alla lotteria.
4: Sono anni che gioco.
5: Non è giusto.
6: Ma cos'è?
7: Badwell?
6: Sì, quindi?
7: È morto.
6: Altro che morto, è stecchito. Sai cos'è questo? È il biglietto vincente. Tenete voi il denaro. Ne avete più bisogno di me.
8: Salute. Qualcuno lo sa che lui è morto?
6: No.
8: Perfetto, la risolveremo all'antica.
9: Per il ciclo Voilà le cinéma à l'ancien, come una volta, venerdì 21 e 15, Rai 3.
10: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domani 21 e 20, Rai 3.
11: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
12: Vi aspettiamo.
11: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21.15, Rai 3.
13: Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.

0: fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo.
1: Anche voi.

0: Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina, la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
1: Ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze incredibili, ha sbagliato anche per difendere la propria famiglia e credo che avendo 72 anni possa avere il perdono della nostra società.
2: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono.

0: vero che state progettando una invasione insieme a Cruciani per il gioielliere Roggero? Qualora
1: una invasione
0: del gioielliere Roggero quando no, perché si vocifera.
2: Ma figuriamoci.
3: Quella corda ce l'hai ancora?
4: Sì, ce l'ho.
3: La corda ce l'hai?
4: Evadiamo.
3: Ecco qua.
5: Perché guardate, la cosa più preziosa che noi abbiamo è la nostra libertà. Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. Con il vostro lavoro voi garantite quella libertà ai nostri cittadini.
6: A Bologna un uomo è morto durante un intervento della polizia che lo stava ammanettando. In un video gli ultimi momenti di vita del 43.

il calcio per noi e per i sudamericani è lo sport di tutti, lì è stato lo sport di chi poteva. Questo è Trump che dà la mano a Rodri, poi Trump si defilerà, non solleverà la coppa. Rodri dice, presidente, se magari, come dire, no? Se può spostarsi e noi faremmo anche la foto. Rodri si assicura che sia fuori dalla foto e poi può alzare la coppa.

0: ampliare il perimetro della legittima difesa anche all'esterno delle case. Io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine. Quello per cui lavoreremo è che stia in carcere il minor tempo possibile.
1: Franco! Franco no! Franco!
2: Il codice Hammurabi, 1760 avanti Cristo. La pena intanto non era, diciamo, combinata dalla vittima, no? Ma era combinata dallo Stato. E poi si chiamava legge del taglione. Funzionava così: se tu toglievi l'occhio a uno, questo toglieva, cioè lo Stato toglieva l'occhio a te.

se passa l'idea che ogni cittadino debba potersi armare per garantire la propria sicurezza personale, poi l'effetto complessivo quale sarebbe? A che punto saremmo tutti veramente più sicuri?

siamo al sovvertimento dello Stato ed è pericolosissimo anche il modo con cui Roggero si rivolge a Mattarella. Fa impressione, Mattarella non è un cameriere di un condannato.

0: Javier è molto buono, ojalá ganes el mundial.
1: Rocca Fonda, 40 km da Barcellona, una sorta di favelas spagnola, 304, le ultime tre cifre del codice postale. La storia è nota, la Minghia Mal riceve da qui i saluti.